0: la cornetteria già operativi dalle 3 e il weekend lo passeremo ovviamente al lavoro, come sempre.
1: Vi abbraccio e vi bacio tutti.
2: Un abbraccio. Vai,
1: weekend lungo,
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti voi. Gennaro, e adesso ho finito la notte e mi ritiro a casa a cercare di riposare un pochino.
1: Vai, buon riposo,
3: perché la giornata è lunga comunque.
1: Anche Luca,
3: se...
1: vai,
4: buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Luca da Scauri, direzione Frosinone per lavoro. E poi si ritorna a Scauri.
1: Forza, forza ragazzi.
4: Buona giornata a tutti.
1: Ma chi è? Senti qua, buongiorno.
5: Buongiorno Mattieri, Carmen da Cosenza. Anch'io oggi faccio ponte,
6: sì,
5: quello della 107 che mi porta da Cosenza a Crotone, perché sto andando al lavoro, sono un'infermiera e oggi lavoro.
1: Dai.
5: Chissà tutti.
1: Buongiorno Elisa, vai, come va? Ti sento bassissima. E Eli, rimandalo, sì, perché bassissimo, mi dispiace che insomma stavo sentendo, io riesco in cuffia ma secondo me le persone alla radio no. Pronto, buongiorno, chi è?
7: Buongiorno Kiss Kiss, Raffaele da Roma.
6: Ciao.
7: At work anche stamattina e anche domani.
1: Dai,
7: lavoro in un centro commerciale, quindi siamo qui pronti ad accogliervi.
1: Vai.
7: Venite.
1: Veniamo.
7: Ciao Kiss Kiss.
6: Ciao.
1: Ci sono quelli impegnati con i matrimoni.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno Angelo da Napoli. Sto andando a preparare una sposa, sono un parrucchiere.
1: Dai, ce la puoi
8: e
1: fare.
8: Altro che ponte. Buona giornata a tutti.
6: Buona giornata.
1: Il ponte di capelli le fai magari. Andiamo a Formia, buongiorno.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, Fidel da Formia. Dai, bella sorpresa che ci state stamattina.
1: Ci siamo.
9: Dai, animo ragazzi.
1: Ciao Giuse, come va?
10: Buongiorno ragazzi, buongiorno Max, buongiorno Leti, Giuseppe da Nola, si va ad aprire la palestra per l'ultimo appello di chi si vuole mettere in forma.
1: Giusto, abbassa Dua Lipa però.
11: Buongiorno Martinieri, sono Walter da Conca della Campania,
1: che
11: Caserta.
1: C'è, Leti, che c'è?
11: Nella mia azienda credevamo di fare il ponte, lo speravamo, invece al lavoro. Animo.
1: Ale, che c'è? Perché devo chiudere?
6: Perché
1: l'aria condizionata. Dice, chiudi la radio.
6: L'aria condizionata, sono un pinguino.
1: Ragazzi,
6: da
1: mezz'ora mi faceva segno chiudi. Ma che devo chiudere?
6: È già indicato il condizionatore.
1: Mi fai spaventare, che ti hanno chiamato ai vertici aziendali. Devi chiudere, te ne devi andare. Ho detto, ogni tanto tu mi fai mettere paura. Vabbè, noi vi sentiamo ancora tra poco. Mattinieri, vocali al nostro numero
6: 347 490 0042.
1: Buongiorno mattinieri e animo.

0: Ischissa a te che non ti accontenti mai e vuoi vederti sempre più bella. Chischissa a te che dopo una lunga giornata di lavoro torni a casa e ti rilassi con pennello e colori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Silvia Rodrigo, che tu conosci molto bene.
1: Sì, conosco benissimo. Oh,
0: buongiorno, buon inizio di settimana. Sì, settimana tipica con la privativa davanti, perché domani è il 2 di giugno, la festa della Repubblica. Noi saremo in onda a 9 e mezzogiorno domani. Ci alziamo un po' più comodi, ma ci siamo noi mattinieri. Allora, intanto ci raccontate un po' come inizia questa settimana, che approccio avete. Siete, immaginiamo, se svegli a quest'ora, dei lavoratori del primo di giugno. Non sì. avete beneficiato di alcun ponte, immaginiamo, ma poi no. ci sono anche i reduci del turno di notte, no?
1: Sì, vero.
0: Allora, poi stavo leggendo altri dati, pensavo volessi dire qualcosa.
1: No,
0: stavo leggendo una notizia curiosa. Qualcuno ci chiedeva approfondimento, prima abbiamo accennato dai fatti d'attualità, le pagelle fatte dal fisco, che stiamo presentando le dichiarazioni di redditi in questo periodo. Diciamo, ci sono le solite categorie che vengono definite, diciamo, meno affidabili e quelle più affidabili. Sono un po' cambiate, per esempio,
1: sì.
0: no? Tra i meno affidabili, lo dice il fisco, mm-hmm. le statistiche, ci sono i ristoratori. Tra più affidabili per le fatture ricevute ci sono i medici. Ma come medici?
1: Sì, no, vabbè però, sono anch'io titubante. Però.
0: Le pagelle, no, ma non che dubitiamo,
1: no,
0: però.
1: No.
0: No, perché spesso e volentieri sono proprio i pazienti che vanno dai medici e dicono: sì, ma mi leva qualcosa, non mi fa la fattura. Non va bene.
1: Però forse magari mi viene da pensare che guadagnano talmente tanto che magari non si nota questa cosa.
0: La Leti ora fa il manuale del piccolo evasore.
1: No, però magari sai, quando uno guadagna tanto e tutto quello che guadagni in maniera giusta, con fattura, dichiari tutto,
0: non lo so,
1: ed
0: comunque,
1: è tanto alto, magari non ti viene in mente che c'è anche un'altra pezza.
0: Vabbè, stavo leggendo le pagelle del fisco, le ultime dichiarazioni dei redditi mostrano che il livello generale di affidabilità degli italiani però è migliorato, ci sono un po' di differenze molto marcate tra le varie categorie. C'è questo indice, il fisco utilizza gli ISA, una sorta di pagella da 1 a 10 con voto pari o superiore a 8, si viene considerati contribuenti affidabili e si ottengono in base a questa pagella alcuni vantaggi nei controlli, no? Cioè più è congruente, c'è la congruenza tra quello che dichiari e quello che sono i tuoi movimenti. Poi ci sono altri fattori. Curioso il confronto sui redditi dichiarati. Per esempio, leggo sempre dai dati ufficiali, non sono opinioni mie queste. I ristoratori con voto alto, quindi con voto affidabilità alto, dichiarano in media 65.000 euro l'anno, mentre quelli con voto basso si fermano a 15.000 euro di fatturato annuo. Differenze simili emergono tra medici, dentisti e altri professionisti. Tra le categorie che migliorano di più ci sono i negozi di alimentari, psicologi, geometri, architetti e avvocati. Cioè migliorano sull'indice di affidabilità gli ISA, cosiddetti ISA. In calo invece ambulanti, agenti di commercio e concessionari d'auto. Il fisco non guarda solo quanto guadagni, ma se i numeri che dichiari sono coerenti con il lavoro che fai. Capito?
1: Quello che dicevo prima, nel senso vabbè.
0: Ma comunque.
1: No, anche perché leggevo che tra la lista ci sono anche i dentisti che comunque loro guadagnano tantissimo.
0: Messo le faccette qua, ma sono costate un botto. No, però quella ho fatturato tutto.
1: Appunto.
0: Insomma, fatturato, devo dire la verità. Va bene, allora, se volete dirci un po' quanto guadagnate e se siete affidabili per il fisco.
1: che voto avete?
0: Dai, mi coinvolgiamo tra poco. Sì. Allora, saluto chi apprezza che ho messo un po' di canzoncine, un po' di cosette. Nuove, io mi sto divertendo con le sigle rap ultimamente, che faccio montaggio e produzione. Senti questa.

0: Pagelle, lo so, la Leti, le pagelle del fisco, ma ne parliamo un'altra volta.
1: Sì, no, infatti, perché dai, qui ci sarebbe poco da dire. Vabbè, cambiamo discorso, dai, Max.
0: Volevo salutare un po' di ascoltatori. Vai. Elisa, buongiorno.
2: Sono Elisa da Livorno. Sto andando a iniziare il secondo setting del tirocinio.
1: Sì.
2: Stamattina partiamo con la chirurgia, il ponte lo vedrò con il binocolo perché domani sarò 14:21. Buona giornata a tutti.
0: Niente ponte, pure per Elisa. Come va Catania invece?
3: Buongiorno a tutti, buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Da Alessandro, da Catania. Sono un militare.
1: Sì.
3: E sto andando a lavorare. Niente, un abbraccio grande a tutti, kiss kiss.
0: Ma sto ponte chi l'ha fatto allora? Qua che sono
4: buongiorno,
0: tutti a lavoro.
4: Buongiorno, Paola da Pisa, infermiera, sto andando a lavoro. Ponti, ceste, non so che cosa vogliano dire, ma meno male, così quando io sono a casa da sola, mentre tutti gli altri sono a lavoro, posso andare in giro, non c'è confusione.
0: Si sta meglio, vedi, restiamo a Pisa ancora.
1: Vai.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, sono Francesca dalla provincia di Pisa.
1: Ciao.
5: Primo giorno di lavoro con nuovo incarico presso l'ospedale, un nuovo ospedale.
0: E lei.
5: Bocca al lupo a me, bocca al lupo a tutti.
0: Ciao,
5: buona
0: magari,
5: giornata.
0: Magari conosci Paola, l'altra che andava in ospedale a Pisa. Cisanello, non lo so, vicino. No, se un nuovo Cisanello c'è da tempo. Volevo andare da Angelo. Come stai tu, Angelo? Buongiorno.
6: Al volante suprepotente, track. Buongiorno a tutti. Ciao Radio Kiss Kiss, Angelo, track driver, pioltello.
1: Track.
0: No, che cos'è la citazione a Batantuono? Suprepotente. Vabbè. Pino, come va dalle tue parti?
7: Buongiorno Letti, buongiorno Max.
1: Ciao.
7: Qua Pino La Pegna.
1: Appena.
7: Io non ce la posso fare.
0: Perché, racconta?
7: Due settimane fa comunione. Ieri cresima. Settimana prossima battesimo. E basta.
0: Se ne
7: mi stanno dissanguando queste cose. Non sono
1: mai
7: entrato in chiesa come queste tre volte. Animo,
1: ma ti manca il matrimonio però.
0: Ragazzi, le cerimonie costano tanto, ha ragione Pino. Vabbè, Anna, tu come stai?
8: Buongiorno. Vai. Anna Maria da Decio. Hai detto benissimo, l'unico ponte che faccio è per andare al lavoro. Sono un operatore sociosanitario, sto andando al lavoro. Chissà a tutti.
0: Chissà a te. Ce la puoi fare. Buongiorno, chi c'è?
9: Ciao ragazzi, Gio da Brescia.
1: Ciao.
9: Oggi sono, sto andando pure in ufficio al lavoro. Volevo dirgli, Cristian, il mio carissimo amico, il mio collega di lavoro, sto portando le brioche in ufficio.
0: Vai, almeno quello, vai. Cristina.
10: Ragazzi, buongiorno, sono Cristina da Novara. Allora, oggi in realtà per me è un venerdì, perché avrei dovuto lavorare domani in quanto sono una guardia giurata, lavoro anche le feste.
1: Sì.
10: Ma il mio referente, il mio responsabile mi ha chiamato e mi ha detto se potevo fare cambio. Da una parte va bene, anche perché domani faccio il festeggio, l'8° anniversario con il mio ragazzo, quindi dai, almeno possiamo fare un giro, qualcosina.
0: Dai.
10: Perché infatti non avevo programmato nulla sapendo che avrei lavorato.
0: Invece.
10: Comunque sicuramente rimarrò sintonizzata e vi ascolterò.
0: Grazie.
1: Grazie.
10: La giornata con il vostro buongiorno.
0: Va bene, ciao Cristina. Noi domani ci siamo, no,
1: sì,
0: 9
1: sì.
0: Mezzogiorno.
1: 9 mezzogiorno.
0: Siamo una versione del 2 di giugno dedicata alla Repubblica con cartoline d'Italia, dai. Siamo pronti, tra poco c'è il gran finale dei mattinieri, ancora con le vostre storie. Ora c'è Ipiaio, però anche no, la nuova di J-Ax.
11: Wen,

0: J-Ax nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ricordate, questa è Kiss Kiss, Max Poli
1: e la Leti.
0: Buongiorno, la giornata, la mattinata inizia molto presto, dalle 5 alle 7 in assoluta diretta. Con noi la missione e l'attualità. E ci fa piacere anche quando ci fate un sacco di domande. Abbiamo sentito un sacco di vocali, ma ho conosciuto Pippo e Adriana da Torino. Speravo di conoscere anche voi, Serena, appunto da Torino. Serena, noi siamo fiduciosi. Prima o poi ci saremo anche noi al tour. E poi Walter dice: quest'estate che fate? Che fai la Leti quest'estate?
1: Ti chiede. Ancora, allora, non c'è nulla di ufficiale, sicuramente lavorerò, ma non so dove.
0: Ma che senso?
1: Nel senso che finché non arriva qualcosa
0: con Kiss Kiss?
1: Di... Beh, certo.
0: Ah, pensavo non so dove, che ne so.
1: No, no,
0: dove,
1: però
0: il paese
1: certo,
0: straniero.
1: Ma ti spiego, ormai io, ma per tutto nella vita, finché non mi dici sì, ok, c'è qualcosa proprio di ufficiale. Un messaggio che io non
0: la comunicazione,
1: no, una comunicazione,
0: allora,
1: almeno
0: messaggio ai vertici aziendali, la Leti aspetta comunicazioni ufficiali, ok, va bene,
1: ma poi, perché tu non l'aspetti,
0: ma che ne so, beh, quello che mi dicono io quello faccio, perché...
1: appunto, ma almeno te lo devono dire, però
0: vabbè, sto qui, sono tipo mansueto, tranquillo, non dico niente, basso la testa, ho gli ordini
1: quando
0: capo.
1: Dormi
0: a tra poco mattinieri.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss Kiss!

0: Wesley Mattinieri, buongiorno ragazzi. Forza e coraggio, ce la possiamo fare anche stamattina. Leti, non posso stare col climatizzatore spento, muoio qui dietro e c'ho la regia, c'ho tutto.
1: Ok.
0: La Leti vuole che faccia la sauna.
1: No. Dopo mi vai a prendere le medicine.
0: Scusa, ti ho pigliato io la medicina.
1: Mi fai star male.
0: No, questo per dire, lottate anche voi con i colleghi in ufficio per l'aria condizionata. Questo è un po' il periodo. Sai, ci sono quelle là con il climatizzatore centralizzato. Nelle grandi aziende non puoi fare niente. No? Quindi arriva col golfino.
1: A quanto
0: problemi.
1: L'hai messo? Fammi capire.
0: Non l'ho messo. Cos'è? No, è 26 gradi. Porca miseria, che devo fare?
1: 25.
0: 25, mica è alto. Ma
1: ce l'ho di fronte.
0: Niente ragazzi, devo morire di caldo io, capito, va bene. Allora iniziano i mondiali tra poco e non questo giovedì, quello della settimana prossima. Si parte con Messico-Sudafrica giovedì 11 giugno. Quest'anno i mondiali durano 40 giorni, capito quanti lotti magiche, e l'Italia niente, ha dei rappresentanti, per esempio, che ne so, qualche arbitro, abbiamo i calciatori che giocano in altri campionati, nel nostro campionato, che possiamo chiamare italiani acquisiti, però ci dispiace, capito, la Leti?
1: Sì.
0: Che vuoi fare, niente mondiale, era per dire che ci mancheranno le notti magiche, quelle là appunto con l'Italia dove si canta ognuno sceglierà una propria squadra di calcio per cui tifare. Tu hai già una squadra per cui tifare, una nazionale? Che ne so, c'è un italiano che c'è al mondiale, Ancelotti, che è allenatore del Brasile, che fai?
1: E quindi?
0: C'è Montella che allena la Turchia, che ne so,
1: e
0: dobbiamo
1: allora
0: accontentarci di questi italiani?
1: No, non seguirò nessuno.
0: Niente, raga, vabbè. Comunque era per
1: non
0: dire
1: so,
0: che
1: forse poi vediamo, perché può essere che mi viene anche in mente, magari secondo me sai un'ipotesi di vittoria da parte di una squadra, vediamo.
0: Però allora, leggevo perché parlavo anche dei mondiali, perché stanno aumentando, noi ci occupiamo d'attualità, lo sapete, nemmeno leggevo che stanno aumentando le truffe legate ai mondiali. Mi spiego, gli esperti sulla sicurezza informatica hanno individuato decine di campagne pubblicitarie false, fraudolente, che sfruttano la passione per il calcio e per i mondiali, quindi dalle false figurine introvabili ai finti siti di streaming delle partite. Attenzione che è ricco, pieno di truffe online legate ai mondiali di calcio. Uno deve stare sempre attento, pure col mondiale.
1: Con tutto devi stare attento.
0: Dai, mettiamo una canzone, tra poco la raffica finale nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, Samurai J.

0: finale, finale dei mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, chi è? Chi è?
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
2: Sono Paola dalla provincia di Chieti, sono un medico rianimatore e sto andando a lavorare in base in elisoccorso.
0: Dai,
2: non
0: grazie.
2: Vedo un ponte da almeno 10 anni. Animo.
1: Dai,
0: lavoro importante il tuo. Buongiorno,
3: buongiorno
0: Davide.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Davide da Siracusa. Sto smontando dalla notte.
1: Sì.
3: E domani si lavora nuovamente. Lavoro in raffineria.
0: Dai, forza, buon lavoro. Kiss.
4: Buongiorno Kiss Kiss, Sabino.
0: Uè, Sabì, che
4: avevo
0: dici?
4: Intenzione di andare a lavorare, ma
0: torni indietro?
4: Me ne sono tornato indietro,
1: ma
4: faccio pure io il ponte. Kiss Kiss a tutti.
0: Bravo,
4: da Bari.
1: Ciao.
0: Ma che vai a fare lavoro?
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
5: Sono Francesco della provincia di Caserta. Volevo fare tanti auguri a me stesso, i miei 45 anni.
1: Auguri!
0: Auguri, sembrava un film horror sotto,
1: sì.
0: No. Linda!
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Linda da Salerno e sto andando a lavorare. Animo.
0: Linda, chi è?
7: Ragazzi, buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno la Lady, Gino da Melfi, cominciamo questo lunedì. Buona giornata a tutti. Animo.
0: Mai.
1: Animo.
8: Buongiorno mattinieri da Lella, ciao Maxialetti. Mondiali. Non essendoci l'Italia, beh, di solito faccio il tifo per le squadre africane.
0: Sì.
8: Le squadre meno forti, diciamo.
0: Sì, bene. Poi come va a te? Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti, Max parla bene, le notti magiche erano quelle d'Italia 90.
0: Sì,
9: avevo 7 anni. Ma
0: parla bene,
9: ricordi bellissimi che non dimenticherò più.
0: E certo, le notti magiche erano quelle cantate anche dalla Nini e da Bennato. Notti magiche inseguendo c'è tempi per la musica perfetti, la Liti. Rita,
1: vero.
0: Buongiorno, come va?
10: Buongiorno a tutti, sono
1: Ciao.
10: Rita da Scauri e stiamo andando ad allenarci io e il piccolo Leo insieme a altri pelosetti. Animo.
0: La Liti, c'hai i pelosetti tu?
1: Sì.
0: C'hai due pelosetti e un glabro, perfetto.
1: Sì.
0: C'è il gatto senza pelo, giusto? Va bene. Allora, che stai facendo?
1: Niente,
0: col cane?
1: C'è stato un momento di confusione. Va
0: bene. Allora, tra poco Pippo Pelo Show stamattina con una variazione, una variante sul tema. Vedo una bella bionda, ma non è Adriana,
1: sì,
0: è Lucilla. Quindi Pippo e Lucilla stamattina.

0: Che si chiamano Pippo, c'è la bionda e la bruna. Oggi tocca alla bionda. Buongiorno Lucilla.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a Freddie Mercury con The Great Pretender, da qualche parte ci starà ascoltando. Diamo la linea alla nostra redazione per le news, tra poco.
2: Buongiorno e bentrovati. La crisi in Medio Oriente in primo piano. La Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato la strategica fortezza di Beaufort in Libano. Intanto è stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump ha chiesto importanti modifiche alla bozza di accordo che i suoi inviati avevano appena raggiunto con i negoziatori iraniani. Il capo della Casa Bianca vuole garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Un accordo potrà esserci solo con i nostri diritti garantiti, fa sapere dal canto suo Teheran. Veniamo in Italia per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente è sintomatico, è stato sottoposto al test che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma. Si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera del capoluogo sardo. Il rischio resta molto basso in Italia, fa sapere sempre il Ministero della Salute. In provincia di Cuneo proseguono le operazioni per liberare uno speleologo ventenne bloccato in una grotta a 120 metri di profondità. Il giovane è cosciente e collabora con i soccorritori del soccorso alpino, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Il masso si sarebbe staccato al suo passaggio e i compagni di escursione sono riusciti a lanciare l'allarme. Due ragazze sono state investite da un'auto in fuga inseguita dalla polizia a Ostia, a sud di Roma. Gli agenti avevano intimato l'alt a un'auto con alla guida due uomini, la vettura però non si è fermata ed è iniziato un inseguimento. Il veicolo è stato bloccato poco dopo, i due a bordo sono stati arrestati e proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico impatto avvenuto sabato notte in provincia di Foggia. A bordo di un'auto con targa polacca c'erano tutti minorenni. Guida un sedicenne fuggito ad alta velocità alla vista di una pattuglia dei carabinieri finendo contro un muretto. Un 17enne è morto sul colpo. La procura di Milano ha disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano a Milano insieme alla società americana Cadel. Secondo quanto emerso, infatti, operai indiani reclutati all'estero e portati in Italia per lavorare nel cantiere di Piazzale Accursio sarebbero stati pagati meno della soglia di povertà dopo aver versato una somma indicata dai PM come una sorta di pizzo per poter esercitare la professione. Lo sport ciclismo: Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia 2026, è il primo danese di sempre a vincere il Giro e l'ottavo corridore a fare tripletta con Tour e Vuelta. L'ultima tappa, che ieri ha percorso le strade di Roma con un circuito ai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, è invece andata all'italiano Jonathan Milan. Infine la MotoGP: Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello, il pilota italiano regala ad Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia, sul podio anche l'altra RSGP di Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Con questo successo Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti, ora è a più 17 su Martin e più 39 su Di Giannantonio. Da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Eh beh, pesa sicuramente meno, forse oggi il mondo pesa un po' di più a te.
1: Ti sei, ma io non ci sono nella sigla, però sì, potevano fare un'aggiunta ad hoc solo
0: metteremo
1: per oggi.
0: Anche te prima o poi, non ti preoccupare. Allora, dicevo, Adriana si è rivolta al sindacato lavoratori della radio,
1: sì,
0: per ottenere, diciamo, il ponte famoso.
1: Ah,
0: tu ci hai provato, il ma ponte. Te è stato concesso.
1: A me niente, anzi, mi hanno dato sta batosta. Non è vero. Allora, posso dire, io sono contentissima di essere qui per tre motivi. Il primo perché sto un po' con te, cosa che è una delle mie attività preferite, lo sai.
0: Spieghiamolo, che siamo cari amici.
1: Più che cari, assolutamente. Il secondo motivo è perché mi riporta un po' alle mie origini, che io quando ho cominciato questo lavoro in una radio locale facevo questo orario qui. Il terzo motivo, Pippo, è che per la prima volta ho ricevuto una scaletta e non l'ho inviata. Danna Chiara, grazie.
0: Perché
1: è
0: ricordiamo che Lucilla, oltre ad andare in onda, insomma, con il suo programma, lei è autrice,
1: sì,
0: di Max e Max.
1: Esatto, anche un po' badante.
0: Dei Corrieri di Kiss Kiss. È un po' badante di tutti e quattro, dei due Max e dei Corrieri. Ma veniamo a Torino. Io
1: sì,
0: devo salutare,
1: voglio sapere
0: la città.
1: Tutto.
0: Sì, devo salutare la città di Torino. Venerdì mattina abbiamo fatto il Pippo Pelo Show. Partiamo dal venerdì da Torino ed è stata un'accoglienza. Io ho il cuore immerso nella gioia. Sai,
1: che
0: tu
1: bello.
0: Immagina un barattolo gigantesco di gioia, mettici il mio cuore dentro, perché vedere tutti quegli ascoltatori che si fermavano e hanno fatto anche chilometri a piedi, perché la piazza è abbastanza di lontana dai parcheggi per le auto, per cui per venirci anche solo a salutare venerdì mattina prima di andare al lavoro è stata un'emozione molto grande, molto bella.
1: Ah, io ho visto tutto sui social, guarda, ma si percepiva tanto che voi eravate contentissimi di te, Adriana, ma che gli ascoltatori hanno partecipato in un modo come poi fanno ogni mattina,
0: come
1: inviando
0: ogni
1: messaggi
0: mattina, come fanno sempre, insomma, sono stati molto molto carini ed è stata un bel, diciamo, preludio a quello che poi è accaduto sabato sera.
1: Ecco,
0: Piazza Castello stracolma, decine di migliaia di persone che hanno assistito al Kiss Kiss Way, alla prima tappa, con tantissimi artisti, da
1: che
0: Annalisa,
1: che ti chiamavano lì da sotto, anche
0: sì,
1: i fan del Pippo Pelo Show,
0: sì,
1: che bella questa cosa.
0: Sì, devo dire che insomma è sempre molto emozionante quando il pubblico comincia a urlare il tuo nome. Noi non siamo cantanti, siamo dei conduttori radiofonici,
1: sì,
0: e quando il pubblico urla il tuo nome vuol dire che un po', diciamo, qualcosa l'hai fatta,
1: no?
0: Hai lasciato nel cuore delle persone.
1: Perché siete degli amici poi degli ascoltatori, quindi, quindi loro vi hanno nel cuore, forse anche a volte più dei cantanti, degli artisti.
0: Assolutamente meraviglioso. E il concerto, dicevo, da Annalisa Dito nella Piaga, da Fra Quintale a Francesco Gabbani, insomma sono stati veramente tanti gli ospiti che sono saliti su quel palco e li ringraziamo tutti. Ce ne saranno altre di tappe,
1: giusto? Sì, ricordiamo 12-13 giugno Baia Domizia, 26-27 giugno Viareggio, 10-11 luglio Pescara. Queste le prossime tappe del Kiss Kiss Way. Poi, tra l'altro, domani sera al 158 del Digitale Terrestre, ovvero Kiss Kiss TV, potremo vedere anche quello che è accaduto.
0: Domani sera ci sarà il concerto sia in radio che in TV, sia su Radio Kiss Kiss che sul canale 158, e quindi vedrete tutte le esibizioni, tutti i vostri diciamo beniamini, gli artisti che amate, che adorate per questa estate 2026, saranno tutti con noi su quel palco. Detto questo, poi a luglio, a fine luglio, si vedrà su Sky 1, su TVOT, su Now TV, potrete vedere appunto in due puntate le evento di Torino. Comunque, insomma, detto questo, noi vi aspettiamo alle prossime tappe. La prossima, come tu hai detto, Lucilla, è Baia Domizia.
1: Baia Domizia,
0: ricordiamo,
1: sì,
0: i giorni, quali sono?
1: Giorni 12-13 giugno Baia Domizia, quindi già tutti pronti.
0: Adesso diamo una dimostrazione a Lucilla di quanto siete belli, cari ascoltatori. Mandatele un grosso in bocca al lupo prima che se la faccia addosso.
1: È vero, dai.
0: No, perché quando tu entri in un programma di un altro, non è che lei non è di primo pelo, ci mancherebbe, però entra in programma di altre persone. Insomma,
1: ma
0: ci
1: sono
0: sempre
1: anche molto timorata, perché so che Adriana magari potrebbe star guardando.
0: Adriana ha a casa una bambolina. Adriana sta dormendo col culo proprio all'aria, come si dice alle
1: giusto,
0: mie parti.
1: Dai, se lo merita.
0: Perché si è presa un giorno di vacanza. Quindi Adriana però ha fatto in modo che qualcuno le portasse una bambolina di pezza con le tue sembianze, e su questa bambolina ha posto degli spilli.
1: Infatti c'è un po' di mal di schiena.
0: Sì, e lo sta facendo tuttora. Vedi se ti fa male la gamba adesso.
1: Sì, infatti la caviglia.
0: Il piede destro come va?
1: Esatto, un po' di dolorini.
0: Sta mettendo
1: perché
0: gli spilli, quindi la salutiamo e la ricordiamo così. E allora 347 490 0042, mi piacerebbe sentire anche qualcuno di Torino o comunque che sabato sera era a Torino ad assistere al Kiss Kiss Way. Grazie mille, grazie, andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, pa, pa, pa, da, pa, ra, ra.
1: Ma che bello, mi sembra che si tratti dei Lip Tiba con il mio corpo che cambia.
0: Si tratta proprio di loro.
1: Ma sai che con questa cosa della doccia stiamo anticipando anche un po' l'argomento di cui parleremo tra poco?
0: È
1: perché
0: vero.
1: C'ho delle dritte da una ricerca, dei numeri, dei dati, ti dico tra poco.
0: Ne abbiamo proprio bisogno di docce d'estate.
1: Vero, vero.

0: Sì, chi è?
1: Buongiorno Pippo e buongiorno Lucilla.
2: Buongiorno.
1: Lucilla, stai tranquilla. Noi siamo un pubblico, siamo degli ascoltatori accoglienti.
0: Ascoltatori accoglienti,
2: carina.
0: Hai visto?
2: Come
0: che
2: l'ha detto bene.
0: Nella community del Pippo per lo show su Radio Kiss Kiss oggi entra Lucilla e il pubblico la accoglie con affetto. Prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla.
2: Ciao.
3: Sono Paola da Cagliari, sto andando a lavoro. E un in bocca al lupo a Lucilla perché te la stai cavando benissimo. Baci, buona giornata.
0: Ragazzi, ma qui siamo in mano all'arte. Allora, Lucilla, io ieri in gelateria a Torino facevo una fila per mangiare un gelato e davanti a me ho beccato uno che evidentemente aveva sofferto molto il caldo di quella giornata torinese che era veramente rovente. E devo dire che quel caldo che lui aveva beccato aveva prodotto degli effluvi che in coda all'interno di una gelateria al chiuso, devo dire, mi hanno fatto molto male.
2: Come sei bonton con gli effluvi.
0: Io vorrei che in Italia la gente migliorasse il proprio rapporto con l'acqua d'estate soprattutto,
2: sì.
0: Perché molti purtroppo questo rapporto un po' lo dimenticano. Una ascoltatrice che è venuta a salutarmi ha premesso: guarda, sono sudatissima ma ti voglio abbracciare. Mi ha abbracciato.
2: Quindi sei andato in apnea. Tutto chiaro, almeno ti aveva avvertito, quindi è stata brava. Però voglio dirti una cosa, ecco, noi italiani siamo un paese, un popolo molto pulito, ma non siamo quelli che si lavano di più al mondo. Secondo una ricerca, sono i brasiliani quelli che si fanno più docce al mondo.
0: Che secondo me li sudano come che, no? Sarà molto umido.
2: Guarda, io quando sono stata a Rio, i local mi dissero: noi abbiamo due stagioni, inverno e inferno, perché l'estate da loro è un inferno. E l'inverno comunque è estate, perché ci sono 25 gradi,
0: 25
2: quindi è ovvio
0: gradi.
2: Che si facciano almeno due docce al giorno, questa è la media.
0: L'inferno è quando proprio l'umidità raggiunge picchi altissimi e diventa molto molto
2: 40
0: fatico.
2: 40 gradi.
0: Quante docce al giorno ti fai, Lucilla? Non mentirmi.
2: No, io devo dire una. E soprattutto c'è una cosa, se c'è un dermatologo all'ascolto, io so che più di una doccia fa male.
0: Non accominciamo.
2: Fa male la pelle.
0: No, perché c'è gente che veramente con sta scusa.
2: Ma non è la scusa, cioè rovina la pelle.
0: Tipo
2: non lo
0: trovi
2: so,
0: quelli no, io non uso i deodoranti perché rovina la pelle.
2: No, questo vale retro.
0: Trovi quelli che dicono: no, io faccio la doccia senza sapone perché sennò.
2: No,
0: io vado a lavare.
2: Non esageriamo.
0: Mi dovete lavare. Fischetti, hai capito?
2: No, tu quante docce fai, scusa?
0: Ma una al giorno, certa. Però per esempio a Torino faceva molto caldo e ci sono state giornate in cui ne ho fatte tre. Mai successo nella mia vita. Ragazzi, noi del sud, è vero che soprattutto che viviamo nei pressi del mare, siamo abituati anche noi al caldo, ma il caldo nostro è diverso. Cioè vai in una traversina, c'è un po' di vento, rinfresca tutto.
2: Lì così a prendere il vento.
0: Non c'è quell'afa delle grandi città del nord dove d'estate diventa veramente faticoso.
2: È vero, ma poi tu prediligi la

0: Mi ha incuriosito una cosa. Sì. Il 95% degli italiani ha il bidet. Ma questo 5%, c'è un rappresentante di questo 5% all'ascolto che non ha il bidet a casa?
1: Che non ha il bidet a casa?
0: Perché io sto facendo la ristrutturazione, l'architetto fa la casa intorno al bidet. Cioè tu hai il bidet al centro.
1: Io sono stato a vedere la ristrutturazione a casa di Lucilla. Cioè appena entri un bidet sistemato.
0: È enorme, così appena entri c'è il bidet.
1: Dico, ma perché? E lei ha detto no, noi siamo così, ce l'abbiamo spesso.
0: Nel bidet ce l'abbiamo. No, davvero, se il 95% è il bidet, il restante 5% avrà origini straniere.
1: Ma
0: avrà
1: chi sono sti ciucciuse?
0: Però mi spiego.
1: Vorrei capirlo anch'io.
0: Non è possibile.
1: Allora, 347-490-0042. La domanda è facile, facile. Quante docce vi fate al giorno? Adesso il caldo è partito, durante il giorno fa molta mattina, era freschetto, 21 gradi, si poteva stare, però durante il giorno quando il sole riscalda lo fa molto bene in questo momento, quindi quante docce in genere vi fate in una giornata? E se non ve le fate, ragazzi, vi prego, comunicate con noi.
0: Non scriveteci.
1: No, io voglio sentire anche la verità, quindi siate sinceri, se dite tipo la faccio un giorno sì, un giorno no, la faccio una volta a settimana.
0: Giusto.
1: Sai che mio fratello fa il dentista e quando disse a una cliente, a una paziente di un paesino, disse: signora, i denti, l'igiene dentale è la prima cosa, li dovete lavare. E la signora disse: dottor, ma dove sta il tempo?
0: Ma dai, sì, ma davvero?
1: E disse: la domenica è la prima cosa.
0: No, non ci credo.
1: Esatto,
0: mamma
1: quindi
0: mia.
1: C'è la gente che le
0: aiuto.
1: Esatto. Quindi 347-490-0042. Grazie.
0: Aspettiamo,
1: vai. Aspettiamo subito. Ci sono piaceri che non tieni per te. Il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bene.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Bravissimi entrambi, è bellissimo sto pezzo.
1: Vero? Allora, d'oro come noi, un po'.
0: Abbiamo parlato di questi brasiliani così pulitoni che si fanno tre docce al giorno, è vero, Carlos? Sì. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Carlos da Pistoia, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Ma brasiliano di dove?
2: Sono di Minas Gerais, ma ho vissuto a San Paolo.
0: San Paolo del Brasile, dove è nato mio padre e dove vivevano i miei nonni.
1: Veramente?
0: Certo.
1: Non lo sapevo.
0: Sì.
1: Che bello.
0: Allora, senti, quindi sei nato a San Paolo ed è vero che fate tre docce al giorno? Perché come ha detto Lucilla, avete l'inverno e l'inferno lì, vero?
2: Sì, allora, diciamo che in Brasile l'acqua non manca. Quel discorso proprio di DNA noi andiamo a fare da 3/5/6 docce al giorno, quindi una media di una doccia ogni 11/12 ore al giorno.
0: Aspetta un momento, il nostro Fischetti, che torna da un intervento al deretano, ha fatto la dermatite, come si chiama? Dermatite atopica.
1: Sì, l'ha avuta dopo troppe docce.
0: L'ha avuta perché faceva troppe docce al giorno. A te la dermatite non è mai venuta?
2: Io sì, essendo mulatto già soffro un po' di questa cosa, in più la doccia non mi aiuta, quindi
0: Vedi. E allora
2: la pelle
0: fa
2: secca.
0: Bene quella zozzona di Anna Chiara che ne fa una settimana. Lucilla, che cosa hai da dire?
1: T'avevo detto questa cosa, vedi, che si abbassa il pH e quindi la pelle ne risente.
0: Sì. Ma è vero che il film protettivo della pelle si distrugge con troppe docce?
1: Si consuma con troppe docce e quindi poi viene la dermatite. Però voglio chiedere una cosa a Carlos, secondo te questa cosa di fare tante docce, di essere anche molto puliti e presentabili, può sposarsi anche con la cura dell'immagine di sé che hanno i brasiliani? Perché so che per i brasiliani è importantissimo apparire sempre bene.
0: E soprattutto avere un bel culo, lo ricordiamo.
1: Infatti.
2: Allora, sì, diciamo che è una cosa un po' radicata nel DNA anche con il discorso storico. Quindi per noi brasiliani è molto importante la cura igiene.
0: La cura igiene.
1: E l'immagine proprio.
2: E l'immagine anche, quindi ci chiamo proprio un discorso proprio di stare sempre puliti fuori e dentro.
0: Bellissimo.
2: Per esempio, le donne si lavano i capelli e so che le donne capivano il discorso dell'etichetta dei capelli. I capelli nemmeno se li asciugano, cioè, ovvero li asciugano all'aria aperta.
0: Li asciugano all'aria aperta e poi fanno il famoso samba quando escono di casa. Nell'iconografia la donna brasiliana esce di casa e balla.
1: Facendo la samba così.
0: Eccola.
1: Vai!
0: Sono le 8 del mattino, si va al lavoro?
1: Tipo, si vede che hai origini brasiliane.
0: Si vede, I miei amici mi prendevano in giro, dicevano che ero l'unico brasiliano che non sapeva giocare a pallone.
1: Mannaggia, però sei ballare.
0: Anche tu, anche Carlos. Carlos, grazie mille per essere stato con noi. Kiss Kiss a te.
1: Ciao.
0: E ascoltaci sempre. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E dal Brasile andiamo a Torino, dove c'è Maria. Buongiorno.
1: Ciao, Maria.
3: Buongiorno.
0: Maria è stata sia venerdì a vedere il Pippo Pelo Show, sia sabato a vedere il Kiss Kiss Way in Piazza Castello. Maria, vogliamo
3: è
0: i tuoi
3: vero.
0: Feedback.
3: Cosa ti devo dire?
0: Maria?
1: Si è emozionata troppo.
3: Sì,
0: no, cosa ti devo dire e poi non sentiamo più niente.
3: No, è tutto bello, tutto meraviglioso, è stata un'esperienza veramente incredibile, inaspettata veramente.
0: Veramente, ti sei divertito. Quante ore hai passato con noi in due giorni? Cioè un bel po' di ore della tua vita,
3: allora,
0: giusto?
3: Allora, vabbè, 2 ore piene venerdì mattina e poi
0: Bello Show
3: tutto il concerto sabato sera.
0: Quanto è stato bello il concerto, quanto era bello il nostro palco, di la verità.
3: Bello, è bello, veramente bellissimo.
0: E poi
3: veramente
0: avete quella piazza a Torino, Piazza Castello, che è veramente bella, devo dire la verità, è stupenda.
1: Ma poi il logo proiettato sulla mole,
0: sì,
1: il logo di Radio Kiss Kiss, magico.
3: Bello. Tutto bello, veramente, tutto bello.
0: Vieni a vedere anche il tour a Baia, Domizia, a Viareggio e a Pescara.
3: Magari.
0: Prenditi le ferie, Maria.
3: Mi ho preso le ferie. Guarda, oggi sono già a casa per il ponte, faccio il ponte.
0: Vedi che bello. Okay.
1: Come
0: che
1: Adriana,
0: bello.
1: Come Adriana.
3: E poi esatto, come Adriana. No, no.
0: Allora Maria,
3: purtroppo,
0: lo
3: no.
0: faccio con te e lo faccio a nome di tutta Radio Kiss Kiss. Ringraziamo tutti voi ascoltatori fedeli di questa radio per essere stati così al nostro fianco a Torino ed essere venuti a vedere il concerto, e anche ai torinesi che c'erano, che erano davvero tantissimi come te. Maria, grazie davvero.
3: Beh,
0: con tutto
3: grazie.
0: Il cuore. Grazie davvero.
3: Kiss
0: Kiss a te, baci.
1: Kiss Kiss a te, ciao Maria.
0: Grazie, ciao. Prego, Fischetti, chi abbiamo?
4: Fai la doccia la sera, la mattina non fai la doccia, non mi sembra una cosa. Io la faccio la sera la doccia, ma la faccio anche la mattina. Proprio non riesco a non farla la mattina, perché anche se l'ho fatta alle 2 di notte, sembra che dopo la mattina, quando mi sveglio, se non faccio la doccia mi sento sporco.
0: No, però aspetta.
1: Ti stai redarguendo un po',
0: esatto.
1: È polemico.
0: Io non ho detto che la mattina non mi lavo. Puoi mettere un rumore dell'acqua, per favore? Fischetti, ce l'hai?
1: Sciacqua, tipi.
0: Sì, questo sono io la mattina alle 5.
1: Ecco. Così, con questo. Cos'è questo movimento? Che per chi sta guardando il 158 movimento che ricorda il.
0: No, sì. È un po' ma cos'è? Scusami, quando lavi per esempio le ascelle, non fai così?
1: Sì, così. Esatto.
0: Quando lavi i piedi, non fai così intorno ai piedi?
1: Certo.
0: Quando
1: lavi
0: la parte centrale, non fai così?
1: La sciacqua, come le pesche che le sciacqui.
0: Ah, ma ci fate una bella sciacquata.
1: Mamma mia, un pulitone.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla.
1: Ciao.
5: Stamattina alle ore 6 io ero in doccia.
0: La vedi?
5: La faccio mattina, la faccio alla sera, la faccio ogni volta che mi sento veramente appiccicata. Sono anche una che va alla ricerca dei deodoranti super ecologici, ma che non fanno puzzare le persone, perché detto l'uomo da puzzare, ma fino a un certo punto.
0: Ma fino a un certo punto, ma poi
1: sì,
0: cioè,
1: ci sono delle cose biologiche, dobbiamo dirlo, che non profumano. Cioè, è proprio quello il principio di essere salubri, per carità, però
0: anche,
1: non
0: anche,
1: profumano.
0: Soprattutto per chi lavora alle 7 del mattino in onda su Radio Kiss Kiss, stamattina siamo tutti a debita distanza.
1: Meno male che siamo così
0: ma
1: lontani. Cioè, mandami una cartolina.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonino da Milano.
1: Sta facendo.
6: Io devo dire che le docce le ho sempre fatte.
0: Sta facendo giochi
6: due. Anche due, diciamo al giorno, specialmente d'estate.
0: Due docce.
6: Quindi il fatto che possa fare male alla pelle, non saprei.
0: Due docce al giorno va bene, insomma, d'estate.
1: Ma
0: ci
1: guarda,
0: può stare, dai.
1: C'è anche chi ha la pelle come il cuoio, c'è anche chi ha la pelle più doppia.
0: C'è anche chi ha la faccia come il culo.
1: Cioè, voglia, quelli.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla, ben trovata. Anche se mi dispiace un pochettino che non c'è Adriana. Comunque,
0: vedi, lo doveva
7: Pippo,
0: dire.
7: Ha ragione Lucilla. Io sono stata da un dermatologo molto bravo e ha detto che bisogna farsi una doccia al giorno e il sapone usarlo solo nelle parti intime, tipo la patata e sotto le ascelle.
0: Allora, la
7: e
0: patata.
7: Asciugarsi tamponandosi con l'asciugamano, con l'accappatoio.
0: Allora, sentiamo un attimo la signora se ripete gentilmente quali sono le parti anatomiche in cui andrebbe usato il sapone.
1: Sentiamo.
0: Due parti ha detto.
7: Tipo la patata e sotto le ascelle.
0: La patata.
1: E poi c'è un po' di pathos mentre.
0: Sì. Allora Lucilla, puoi verificare un attimo se alla mano sinistra hai un dolorino? Sì, perché so che la bambolina voodoo
1: di criccata
0: Adriana in questo momento prevede che gli spilli siano infilati nella mano.
1: Sì, perché lei voleva parlare di sciacquare la patata e non può perché è lontana. Quindi Adriana la patata oggi è mia. E la sciacquo io, basta.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Diego e Matteo da Bologna, facciamo una doccia al giorno.
0: Okay.
9: Ma preferiremmo zero.
0: Ok, vabbè. Allora, qual è la parte che sudate di più?
1: Ah, bella
0: la
1: questa.
0: La parte in cui sudate di più. Io l'ho già detto, nell'inguine, tra l'attaccatura delle gambe e l'inguine.
1: Io
0: tu?
1: Sotto al reggiseno in mezzo alle patate, alle due.
7: Sotto le ascelle.

0: Matteo, a proposito di caldo.
1: Ebbene sì, scopriremo che cosa accade nei prossimi giorni, perché so che le temperature dovrebbero andare giù, ce lo dicono gli amici del meteo.it. Per noi c'è Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Parziale peggioramento delle condizioni meteo con temporali sulle aree del medio alto adriatico. Nelle prossime ore piogge e temporali su gran parte del Triveneto, con possibili fenomeni isolati tra Liguria ed Emilia Romagna, sole sul resto delle regioni. Nel pomeriggio rovesce qualche temporale tra Romagna e Centro Italia, ad eccezione del Lazio. Precipitazioni anche su prealpi orientali e sulla dorsale appenninica centrale. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Kiss, kiss.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Che bella questa comicità che mi fa sentire meglio, visto che c'è un po' di spilli da tutte le parti.
1: Da tutte le parti. Sì, Adriana sta continuando il suo lavoro.
0: Sì,
1: c'è una Chiara che è in collegamento diretto con Adriana, che dall'hotel continua a spingere dall'hotel 8 stelle in cui si trova in questo momento. Prima del trattamento in spa con
0: benessere.
1: Si è fatta arrivare i sali di Kuala Lumpur. Sono venuti per lei e lei insomma si cospargerà di questi sali e poi sarà immersa.
0: E di petali di rose.
1: Sì, in questa piscina. Abbiamo Roberta da Cagliari, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao Lucilla.
0: Buongiorno.
2: Piacerissimo.
1: Senti Roberta, Lucilla da farti una domanda scomoda.
0: Allora, Roby, vogliamo sapere, perché abbiamo aperto questo argomento prima, ma tu qual è la parte del corpo che ti suda di più?
2: Allora, in mezzo agli airbag, posso dirlo molto elegantemente.
0: Ah,
1: lei suda in mezzo alle... Ma pure tu, Lucilla, tanto,
0: Sì, in mezzo, però posso essere indiscreta, Roby, tanto qui siamo una grande famiglia, no? Mi sembra di capire, nel Pippo per lo show.
1: No, che... lo siamo, che ti sembra di capire?
0: No, vabbè, perché arrivo oggi, non voglio... entrare a gamba tesa come se fossi di casa, così.
2: Vai,
0: sono delicata.
2: Lucilla, fai pure la
0: domanda. Senti, lo sai già cosa ti voglio chiedere. Che taglia hai?
2: Una terza abbondante.
0: Sì! Ci vuole la samba di prima.
2: Non ci
0: questo.
2: Sta la coppa di champagne, ci sta un'altra cosa.
0: Un bel bicchiere della birra.
1: Una delle cose più belle, la devo dire, al tour di Radio Kiss Kiss, al Kiss Kiss Way, Roberta, sabato sera, giuro, io ero lì dietro le quinte a fare due chiacchiere con Arisa. Siamo amici, sì, stavamo chiacchierando un po'. Improvvisamente irrompe Adriana nella nostra chiacchierata. Arisa la guarda, Adriana aveva un corpetto con, diciamo, il seno in bella vista.
0: Esatto,
1: e le dice: maronne, che belli zizze che tieni, dice ad Adriana. E fa: sono belle polpose, polpose. Adriana diventa viola.
0: Beh, certo, comunque è un po' imbarazzante come cosa.
2: Insomma, la stessa grandezza, un po' meno, però va bene.
1: Grandezza anche tu.
2: È che d'estate pesano.
0: È per questo che sudi lì, ti capisco.
1: Scusami, signore, sì. Roberta e Lucilla, qualcuna delle vostre amiche donne sta scrivendo: io sudo sotto il seno.
0: Sotto, anche?
2: Anche, però molto in mezzo.
1: Allora, stavo spiegando, Roberta, io a Lucilla che ho risolto il problema, perché io sudo nell'inguine, quindi perché io porto gli slip, ok?
2: Ecco.
1: Quindi nell'attaccatura tra l'inguine e la gamba, in genere, no, ma non è una roba porno, è una roba medica,
2: no.
1: In genere io sudo lì, quindi sono solito mettere dei fazzolettini di carta, o carta igienica, che cambio all'occorrenza, perché mi dà fastidio sentire invece la carta mantiene asciutto.
2: Però sei antisesso, Pippo, non fa.
1: No, ma
0: lo sa solo lui.
2: Non ti può sentire.
1: No, ma la so solo io sta cosa, non è che se tu mi spogli adesso, non è che trovi i fazzoletti di carta. Ma ci mancherebbe.
0: Però scusa,
1: ho confessato una cosa privata che ovviamente non sa nessuna delle donne con le quali ho avuto relazioni negli ultimi 40 anni, ovvero nessuna.
0: Però aspetta, no Robby, aspettati. Resta qui testimone di questo momento. Però Pippo, perdonami, se tu c'hai una roba che ti scatta all'improvviso, una passione che ti viene mentre c'hai quei fazzoletti, che fai? Vai in bagno, ti rilevi?
1: No, Lucilla, ci sono delle tecniche che tu non puoi capire. Ci sono le tecniche per sfilare subito, voglia. Sì.
2: Ne sa, Pippo,
1: no, ma non, non arriverei mai a quel momento con i
0: cioè metti che una ti spoglia così,
1: no,
0: presa dalla passione.
1: Ma tu lo sai.
0: Hai ragione.
1: Tu lo sai che ce li hai, quindi devi fare in modo che questo non avvenga così. Cioè, ci vuole un secondo, guarda, per risolvere il problema. Aspetta un secondo. Due.
2: È morta quella nel frattempo.
0: Esatto, sì, di risate sicuramente.
1: Roberta, grazie.
2: Sì, grazie a voi ragazzi. Comunque ho visto che si sa Cagliari, bellissimo.
1: Ah, tu
2: complimenti, sono andata apposta per voi.
1: Ah, è vero, quando c'è stata l'America's Cup.
2: Sì,
1: la Livingston Cup. È vero,
2: siete unici ragazzi,
1: grazie.
2: Unici.
1: Grazie mille,
0: grazie
1: a te, un abbraccio.
0: Ciao
2: Kiss Kiss ragazzi, grazie.
1: Ciao.
3: Torno Radio Kiss Kiss, sono Angelo. Lo faccio il commerciante ambulante, sveglia alle 5, prima doccia, torno verso le 2, seconda doccia, la sera prima di uscire, terza doccia, poi arriva la bolletta dell'acqua. Kiss a tutti.
1: Pensa che Fischetti, oltre a quel problema, diciamo, al deretano, c'ha pure la dermatite atopica dovuta proprio alle tele docce quotidiane. Quindi non
0: povero
1: ti
0: conviene... Fischetti, però sembra più giovane.
1: Oggi sembra più giovane, è tornato con 20 anni in meno. Non so cosa. Secondo me è stato in una clinica a Merano.
0: Quella di Adriana.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla. Questa cosa che la pelle si secca o che porti un problema con lavaggi frequenti, secondo me non è sempre vera. Nel mio caso io dico che ho abituato la mia pelle a lavarmi perché mi lavo fisso almeno 3 volte al giorno e di conseguenza sto benissimo, sono sempre stata benissimo, non ho mai avuto nessun tipo di problema.
1: Vedi, allora ragazzi, oggi stiamo facendo, diciamo, anche qualcosa di pedagogico.
0: Sì.
1: Stiamo aiutando gli ascoltatori a capire che d'estate l'acqua è una cosa con cui bisogna avere un bellissimo rapporto.
0: È una cosa importante.
1: Grazie.
0: Ma poi
1: tre cose.
0: Allora, devo dirti una cosa, anzi ne parliamo tra poco. Questa cosa della doccia,
1: sì,
0: non è utile solo a lavarsi. Stare sotto la doccia aiuta anche a riflettere e talvolta ci fa anche prendere le decisioni migliori, lo sapevi?
1: A parlare da soli.
0: Parlare
1: da
0: soli
1: sola mai?
0: Io, mamma mia, guarda,
1: io
0: certi
1: in macchina
0: discorsi.
1: Faccio le discussioni proprio.

0: questa canzone. Tre sono le docce, a proposito dei nostri ascoltatori che fanno mediamente, io devo dire un po' meno, a tre ci arrivo raramente.
1: Ma fa male alla pelle.
0: Sì.
1: Troppe. È arrivato però il momento degli story kiss.
0: È il momento degli story

0: Cesare, perché lei
1: parli in terza persona?
0: Sì. Chiedo a me stesso perché ho fatto e detto delle cose.
1: Ti dai forza? No, sì. Io invece raggruppo le idee, tipo ho fatto l'intera puntata mentre venivo qui stamattina da sola in macchina, ripetevo.
0: Era il 96, i Fugees cantavano Ready or Not, History Kiss su Radio Kiss Kiss.

0: un po' da solo anch'io, mi sto allenando, tra poco sentiamo gli ascoltatori. Era del 96 dei Fugees.
1: Adesso però la linea va alla redazione, ci sono le news, per voi c'è Antonio Mercurio.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura la cronaca: è stato salvato il ventenne speleologo ligure che era rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese, a 120 metri di profondità. Era sceso insieme ad altri speleologi, il gruppo era quasi arrivato alla fine quando un masso si è improvvisamente staccato da una delle pareti di roccia, colpendo il giovane ad una gamba, impedendogli quindi di uscire da solo. L'esploratore è stato sempre cosciente, ha collaborato con i tecnici che hanno attivato con lui una linea telefonica, studiando poi il modo migliore per riportarlo in superficie. Stati Uniti e Iran continuano a lavorare sul memorandum per porre fine alla guerra. Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro e inviato le modifiche a Teheran per una valutazione. Stando al New York Times, il presidente americano vuole fin da subito un impegno concreto della Repubblica Islamica sul nucleare. Il tycoon, lamentando la lentezza di Khamenei, intende fare pressione sull'ala più intransigente attorno alla guida suprema, che punta a sabotare i colloqui con Washington. La risposta potrebbe arrivare entro mercoledì, ma intanto i Pasdaran, secondo informazioni di intelligence riportate dalla CNN, avrebbero riaperto una cinquantina di tunnel che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee. E tensione sempre alta anche in Libano. L'esercito israeliano ha riconquistato il castello di Beaufort, luogo simbolo del conflitto con Hezbollah, e avanza oltre la linea gialla fissata con la tregua. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza ONU. Il vertice si terrà oggi dopo quello per discutere dello sconfinamento del drone russo in Romania. Trasferito presso il centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari il cittadino congolese con sintomi riconducibili a Ebola. L'uomo era rientrato da Kinshasa all'aeroporto di Fiumicino dopo uno scalo al Cairo. È stato lui stesso colto da febbre alta ad avvertire il 118, che ha attivato i protocolli anticontagio predisposti dal Ministero della Salute. I campioni per le analisi sono giunti in nottata allo Spallanzani di Roma. Già questa mattina se ne dovrebbe conoscere l'esito. Intanto l'uomo, che era andato in Congo a trovare i parenti, resta in isolamento. Nuovamente rubata la banana di Cattelan, la galleria francese dove era esposta ha presentato denuncia contro ignoti per il furto dell'iconica opera dell'artista padovano. Il frutto, attaccato al muro con del nastro adesivo, viene sostituito ogni 3 giorni. Ora il cambio con un'altra banana è stato forzato, ma il valore dell'opera risiede nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che ne regola l'esposizione. La pagina sportiva, iniziando dal ciclismo e da Roma, che incorona Jonas Vingegaard, trionfatore del Giro d'Italia 2026, l'edizione numero 109 della Corsa Rosa alla danese. L'ultima tappa in volata con il traguardo al Circo Massimo, l'azzurro Jonathan Milan. MotoGP, doppietta aprile al Mugello, Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia precedendo il compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Bezzecchi è sempre leader del mondiale a più 17 sullo spagnolo. Infine al tennis, a Roland Garros, il duo Vavassori-Bolelli a pro dei quarti del torneo di doppio e il miglior viatico per gli ottavi del singolare maschile, che vedranno impegnati a partire dalle 11 3 italiani: Cobolli con l'americano Svaida, Berrettini contro l'argentino Serundolo e Arnaldi opposto all'altro statunitense Tiafoe. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Lucilla. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora Lucilla, volevo dire di non tirartela così tanto da quando, diciamo, dicono Pippo e Lucilla anche le notizie. Lei già sta chiamando le sue amiche per dire: allora sai, faccio il programma con Pippo Pelo a Radio Kiss Kiss tutti i giorni.
3: Pure mamma ho chiamato.
0: Pure mamma.
3: Mamma, sto con Pippo.
0: Anche Adriana ha chiamato sua madre, ha detto aiuta.
3: Detto, mamma, ti mando una bambolina con un bionda, sai cosa devi fare.
0: Allora buongiorno, torna il Pippo Pelo Show in versione ponte.
3: Esatto.
0: E oggi con Pippo e Lucilla, anzi con Lucilla e Pippo. Allora Luci, noi
3: sì,
0: siamo pronti adesso a capire perché la gente parla da sola, no? C'è tanta gente che lo fa in auto, ci sono dei luoghi in cui si fa l'auto e la doccia.
3: L'auto, la doccia, perché abbiamo cominciato questa puntata parlando di docce, di quanto è importante lavarsi eccetera. Stare sotto la doccia non è soltanto buono perché ci si lava, ma anche perché a volte si prendono delle ottime decisioni. C'è un sondaggio che dice il 60% delle persone ammette di cantare sotto la doccia, questo è abbastanza comune, ma il 40% dichiara di prendere le decisioni più importanti proprio mentre si insapona. Quindi si parla con se stessi, come fai tu a volte anche in terza persona, ci si dà coraggio e si preparano proprio dei discorsi. Magari c'hai il capo che devi parlarci, devi fare una riunione, ti prepari il tuo discorso da solo sotto la doccia.
0: Io no, invece l'altra mattina per esempio in vivo contro di me, perché ero sceso troppo presto di casa.
3: Okay.
0: E ho detto testuali parole nella mia auto mentre guidavo per venire qua, dico: Cesare, ma sei proprio strunzo, potevi dormire 10 minuti in più?
3: Ah sì?
0: Sì.
3: Ah dai, però
0: sì, avevo messo la sveglia prima perché dovevo fare, diciamo, la barba, ecco.
3: Okay.
0: In realtà dimentico sempre che io per fare la barba ci metto 5 minuti.
3: Okay.
0: Pensavo di metterci mezz'ora, non lo so perché.
3: Hai calcolato male i tempi.
0: Ho messo la sveglia mezz'ora prima e quindi sono arrivato in radio che era praticamente, sono andato al bar, ho perso un sacco di tempo, era molto prima dell'alba. Prego, Fischetti.
4: Buongiorno a tutti, Chischissi, sono Francesco da Palermo e a quanto riguarda parlare solo, so che chi parla solo è molto intelligente. Tutto
0: qua,
4: poi è vero o non è vero, saremo a vedere, a sentire. Ciao a tutti, vi voglio bene e complimenti sempre.
0: È molto intelligente, molta gente pensa che gli altri parlino da soli quando girano in strada, da quando esistono gli auricolari senza filo, per esempio.
3: Voglia,
0: no?
3: Come no,
0: io l'altro giorno ero convinto, e non sto scherzando, che una signora fosse totalmente fuori di sé, proprio qui fuori alla radio, perché andava avanti e indietro e parlava da sola imprecando, dico madonna poverina, col caldo si acuiscono tutti i problemi mentali, e invece poi ho scoperto che aveva un solo l'auricolare sotto il capello fluente.
3: Sì, perché i capelli lunghi a volte ingannano. Io all'inizio, quando ero più piccola, parlavo da sola anche in auto con l'auricolare, perché per decenza non volevo farmi sgamare dalle macchine accanto. Oggi non me ne frega più niente.
0: Ah, no.
3: Perché tanto so che parlano tutti da soli, quindi se qualcuno mi fissa, dico guarda, inutile che mi fissi, amico, tanto lo so che anche tu parli da solo.
0: Tu parli mai invece con le parti del tuo corpo?
3: No, questo non lo faccio. Tu lo fai?
0: Sì, con una parte sola.
3: Ah vabbè, ma perché allora questo poi è una roba atavica,
0: sì.
3: Il rapporto, e che cosa dici?
0: Dico tutto a posto, stai bene. Vuoi che ti porti dall'urologo?
3: Ah sì?
0: Sì, anche tu Fischetti.
3: E recepisci mai una risposta?
0: Sì, un mese fa mi ha detto sì, andiamo dall'urologo.
3: Sei andato?
0: Perché mi svegliavo troppe volte la notte per far pipì. In realtà avevo una leggera infiammazione, curata subito, fortunatamente adesso a posto. Però, insomma, è vero, ogni tanto tu ci devi parlare. Tu non parli mai con la...
3: No, mai. Va da sola, prende le decisioni migliori senza consultarmi. Anzi, forse a volte anche le peggiori.
0: Ed è molto influente nella tua vita sulle tue decisioni.
3: Penso sia decide da sola tutto.
0: Quindi la tua vita è stata decisa da lei?
3: Sì, esatto. La maggior parte delle volte.
0: Allora, voi parlate da soli, e se parlate da soli con quale parte del corpo o con di cosa parlate, cioè che ne so, di lavoro, come nel caso di Lucilla che stamattina si è svegliata proprio quando era ancora notte fonda. E quindi parlava del programma che doveva fare oggi, faceva gli allenamenti in macchina.
3: Ti posso dire anche un'altra cosa, la mia psicologa, perché ho fatto terapia un po' di anni fa per tutta una serie di questioni, mi diceva quando parli tra te, questo va a te che ti sei dato da solo del cretino l'altro giorno, sii sempre buona, non essere mai aggressiva quando parli. Lucilla, dai, incoraggiati, non dire mai cose negative.
0: Allora,
3: questo è molto importante.
0: Devo cambiare registro io.
3: Sì, devi dire Pippo, dai, non fa niente che ti sei svegliato prima, va bene, dormi oggi pomeriggio.
0: Quindi quando parlate tra voi e voi dovete parlare bene ed essere gentili con voi stessi.
3: Chi è?
0: Fischetti, che non sa fare.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Lucilla. Io sono una di quelle che parla sempre, spesso, da sola. Forse perché ho bisogno di parlare con qualcuno di intelligente.
3: Toccata.
0: Mamma, quanto te la tiri! Se la tira di brutto, cioè lei dice che parla da sola perché non trova nessuno intelligente se non lei, e quindi.
3: Ed è per questo anche tu. Sentiamo.
6: Buongiorno Kiss. Comunque confermo tutto, sotto la doccia io a volte parlo da solo e spesso preparo discorsi, preparo come se io parlassi con l'acqua, se è una cosa normale non lo so. Comunque buona giornata, Francesco da Ostia Antica.
0: Ciao Francesco, grazie. Allora, avete sentito che con noi questa mattina del Pippo Pelo Show c'è Lucilla Nele, che salutiamo e ringraziamo. Adriana fa ponte, ha chiesto al sindacato di intervenire per lei, quindi le è stato concesso un giorno di riposo, e io molto volentieri oggi mi accompagno a Lucilla e Lucilla si accompagna a me, ci accompagniamo a vicenda in questo Pippo Pelo Show speciale del ponte. 347 490 0042 per i vostri WhatsApp audio, lo ripeto, 347 490 0042. Raccontateci quando parlate da soli e con chi parlate in genere quando parlate da soli,
3: con quale arto del vostro corpo parlate di più,
0: e soprattutto facciamo sentire a questa donna che stamattina si è svegliata alle 3 perché era emozionata di partecipare al Pippo Pelo
3: Show,
0: il calore degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss e del mattino tra le 7 e le 9, ovvero del Pippo Pelo Show. Grazie.
7: le canzoni sotto la doccia.
8: E quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono guardare un po' di più, possono sentir girare la testa.
3: Ammazza, che bravo! Cioè, la poteva cantare anche tutta lui da solo, questa di Ligabue.
0: Si è allungato.
3: Le donne lo sanno, ecco, sotto la doccia, quindi i nostri ascoltatori cantano, pensano, riflettono, parlano da soli, prendono decisioni.
0: E fate bene.
3: Le donne lo sanno.

0: al volo. È vero che abbiamo cambiato argomento, stiamo parlando delle persone che parlano da sole, e tra poco parleremo con due persone che evidentemente parlano da sole quando sono sia in auto sia a casa. Volevo chiedere, visto che qualcuno mi ha scritto delle cose brutte perché ho detto che la mattina non faccio mai la doccia, volevo chiedere quanti italiani stamattina hanno fatto la doccia. 347 490 0042. Scrivete solo io, devo capire se c'è tanta gente. Quindi se stamattina avete fatto la doccia prima di uscire da casa, 347 490 0042, scrivete io l'ho fatta, va bene?
1: Posso dire io l'ho fatta?
0: Tu l'hai fatta?
1: Certo.
0: Anna Chiara l'ha fatta, Fischetti no, Sus, Arrivo l'hai fatta?
1: Sì, ha alzato la mano anche lui,
0: l'ha
1: quindi
0: fatta settimana
1: fatta.
0: Scorsa di mattina,
1: la settimana scorsa.
0: Sì, la settimana scorsa di
1: mattina. Specifichiamo quale mattina,
0: venerdì.
1: Questa mattina. bene.
0: Allora stanno già arrivando tanti messaggi. Guarda quanti io l'ho fatta.
1: Io la sera, ecco. Io no, ieri sera.
0: Io ieri sera doccione proprio, durato mezz'ora. Anch'io ieri sera. Comunque no, tutti quelli che l'hanno fatta stamattina.
1: Però sai che mi sembra siano di più, no, quelli che l'hanno fatta ieri. Vedo parecchi ieri.
0: Se l'avete fatta ieri sera, scrivete ieri sera, altrimenti io l'ho fatta stamattina. Abbiamo Elisa da Bologna, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Lucilla.
0: Ciao Eli, piacere di conoscerti, benvenuta.
2: Piacere mio.
0: Allora,
2: grazie.
0: Eli, dici tutto. Sto a parlare da sta chiacchiera.
2: Io parlo da sola sempre, ovunque. Non solo sotto la doccia, non solo in macchina, ma anche soprattutto in ufficio. E quando finisco magari una telefonata, dopo continuo a parlare da sola. Io lavoro in un open space,
0: okay.
2: E quasi tutti i miei colleghi mi dicono: Eli, dimmi, cosa hai detto? No, vabbè, niente, stavo così.
1: Ormai lo sanno, sono abituati.
2: Sì, okay. Lo sanno, infatti non mi chiedono, cioè piano piano non mi stanno nemmeno chiedendo più niente. Poi in casa, mentre pulisco.
0: Senti, Elisa, devi dirmi una, ti devo chiedere una cosa. Fischetti, sì. Cambiamo base. Vorrei sentire il tono di una discussione fatta tra te e te. Ce la fai?
2: Sì.
0: Come se stessi
1: simuliamo
0: che stai camminando per le strade di Bologna. Sei sotto quei portici di Bologna, che ce ne sono un miliardo. Stai camminando per Bologna e parli da sola. Vai.
2: No, vabbè, ho detto che domani sera quella cena ci sono, però in realtà non ne ho voglia. Cioè, non mi interessa niente. Adesso richiamo, dico che...

0: Miles Smith e Niall Horan in queste Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino. Maxi e Maxi,
1: eccolo, per confermare che siamo in diretta e appena stiamo aspettando l'inverno.
0: Sempre a proposito di caldo e sport, ci facciamo una domanda. Molti se la sono fatta, anche perché è una delle domande più richieste su Google.
1: Qual è?
0: Perché il torneo più importante del calcio in campionato del mondo si gioca sempre in estate con le temperature che sono altissime? Secondo voi perché?
1: Però diciamo c'è legato il dio denaro per caso anche?
0: Bravo.
1: No, strano col calcio.
0: Siccome gran parte dei campioni sono posizionati in Europa e la stagione termina tra maggio e giugno, per evitare che questi campioni possano essere sottratti ai rispettivi campionati, si gioca in estate, appena finiscono anche questi campionati. Ecco.
1: L'ultimo mondiale, ricordiamoci, no, che è stato giocato d'inverno, perché si giocava giustamente in Qatar. Che d'inverno faceva 60 gradi, figurati d'estate. E noi non abbiamo partecipato.
0: Noi non abbiamo avuto
1: questi contraccolpi. Questi invece che faranno caldo, non parteciperemo. Figurati i prossimi, che saranno Spagna, Portogallo e Marocco.
0: I prossimi si prevedono temperature veramente particolari. Gli esperti dicono, però, come quello del... Ragazzi,

0: 1994, chi non si ricorda la partita Brasile-Italia a Pasadena?
1: Chi non se la ricorda?
0: 38 gradi all'ombra, e poi quei famosi rigori
1: che per prendere il fresco li hanno mandati sulla luna i palloni. Mamma mia, maledetto me, non sono fulminaggi.
0: Io l'ho visto quel mondiale.
1: Io c'ero.
0: Mamma mia, la finale.
1: Io ancora mi piace.

0: Fulmina Asci, maledetto me, c'è ancora Baggio che quando l'ho intervistato di tanto in tanto dice uno dei momenti che non ho ancora metabolizzato nonostante il cambio di religione, tutte queste cose, sia stato quel rigore, ma buttato
1: lui, non l'ha metabolizzato lui. Mi sveglio io la notte a guardare in alto, dov'è il pallone?
0: Caro Roberto, non l'abbiamo metabolizzato nemmeno noi, stai tranquillo.
1: Ma neanche Zaza, neanche ce ne sono.

0: passato.
1: Beh, per rinfrescarci serve, qua dovrebbe esserci il fresco, no? Sì. Lassù, sulla cima.
0: Anche se questo è un doppio ripescaggio. Beh, perché i Big, abbiamo ripescato i Big Mountain con Baby I Love You Away del 1994, che a loro volta avevano ripescato
1: nel Frampton.
0: Una canzone del 1975, il chitarrista rock, insomma, Peter Frampton. Però a me questa canzone mi mette gioia.
1: A me mette anche un po' di fresco.

0: Big Mountain, Baby I Love You, 1994.
1: Max ancora con noi, fino alle ore 12 a mezzodì. Ricordatevi che siamo anche sul canale 158 Kiss TV e tra l'altro questa sera ore 19 Sport Match.
0: Ma come l'hai fatto bene, guarda.
1: Vado a lezione da Carolina, eh.
0: Allora, attenzione perché tra poco noi, parlando di sport e quant'altro, accenneremo, ecco, perché poi lo faremo alla grande stasera in TV, degli episodi che sceglieremo, gli episodi sportivi.
1: Hai detto tu?
0: Eh sì.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: Allora, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari sì. È diventato babbo. Il figlio, il bambino, ormai a 6 o 7 mesi, ha passato il periodo delle colichette, queste robe, si sta sempre svegli tutta la notte. Chi ci è passato solo lo sa.
1: Incide anche il caldo su queste cose.
0: Anche, cioè, come no? Come
1: i bambini piccoli.
0: E certo. Allora si è rimesso in carreggiata, ha richiamato gli amici, hanno tirato giù. Sorry, scusa, lo sento. Va bene.
1: È solo una scusa, lui non voleva cantare, l'ha fatto per stare fuori casa e lasciare la moglie col bambino.
0: Allora, tra poco parleremo di sport match e diremo i nostri due episodi della settimana. Ce ne sono stati di episodi, come no?
1: Ma sport match è quello che va in onda alle 19 sul canale KissKiss TV 158, dove scegliamo due episodi a testa. Bene.
0: Però già da stamattina, tra non molto, sarà disponibile la lista degli episodi che scegliamo per poterli votare. Sarà
1: dove?
0: Su Instagram, il nostro profilo ufficiale.
1: Uno, dopo che li presentiamo, va su Instagram e vota i miei due.
0: Va su Instagram nelle stories, se lo devi specificare, scusami se faccio il precisino.
1: No, devi.
0: Perché se no vai su Instagram e non trovi una mazza. Se vai nelle stories c'è l'elenco.
1: Ah, nelle stories. Ecco perché io perdo, perché io vado solo su Instagram. Bravo.
0: Quindi state ben attenti, ecco, già è arrivato il responsabile della pubblicazione delle stories.
1: Costo caldo, le sta portando così, tutto
0: costo
1: sudato. Game,
0: costo
1: caldo. Sto caldo.
0: Allora, i miei due episodi.
1: Sì.
0: Uno ha a che fare con le due ruote e non è il Giro d'Italia.
1: Oh.
0: E l'altro ha a che fare con la Terra Rossa.
1: Ah.
0: Che non è una terra vulcanica.
1: No. Ah, la corsa praticamente in bicicletta nel Sahara. Bravo.

0: Mike Posner, questa canzone del 2016, bella, ce la siamo goduta tutta quanta, bei ricordi.
1: Ibiza.
0: Ibiza.
1: C'è la nostra foto lì, io aspetto fuori adesso.
0: È il momento di giocare, perché si gioca allo stesso tempo, si parla di sport, però vi diamo la possibilità di essere protagonisti votando voi direttamente gli episodi che vi stiamo per menzionare di Sport Match.
1: Che va in onda alle 19 sul canale 158 Fischis TV.
0: Hai vinto tu l'altra volta, quindi giocati il primo episodio che hai scelto di questa settimana.
1: Mi sembra doveroso o mangiare, visto che è finito in attesa dei mondiali, il calcio. Vabbè, Champions League, ragazzi, stranamente non l'ha vinta la Juve, che stranamente, ma l'ha vinta il PSG.
0: Bella.
1: E segnaliamo soprattutto un episodio bellissimo di Marquinhos che ha abbracciato Gabriel, che ha sbagliato il rigore mentre tutti festeggiavano.
0: Un bel gesto di fair play, bravo.
1: E comunque ha vinto la Champions League. Tu cosa
0: scelgo la terra battuta di Roland Garros, non solo Sinner, ci sono ben 3 italiani agli ottavi e sono Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che adesso si fa chiamare Matteo Cobolli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo.
0: Che si sono qualificati per gli ottavi, e bella storia, insomma.
1: Perché la terra rossa non significa che deve essere per forza il rosso, anche se si è ritirato, che non stava bene, ha perso.
0: Tra poco gli altri 2 episodi scelti da Max e Maxi, e poi ci sta la votazione, potete fare sul nostro profilo Instagram.
1: Scegliete. Nel frattempo, deve essere il caldo, ma la testa gira.

0: Temischilla. Questa gira
1: sarà un tormentone. Sei pronto?
0: Sì, dai, gli altri due episodi di Sport Match. Vai, quale scegli tu?
1: Beh, io l'omaggio doveroso al Giro d'Italia. Bello. Che stranamente ha detto Vingegaard, ha vinto lui.
0: Vingegaard.
1: Sì. E fra l'altro ieri è stata l'unica vittoria del Milan. Che ha vinto Milan l'ultima tappa.
0: Qualche
1: a Roma.
0: Cosa gliel'hanno fatto
1: vabbè,
0: vincere.
1: Almeno loro, noi neanche quello della Juve. Tu invece?
0: Rimango sulle due ruote, perché ancora? C'è stato il GP, il MotoGP del Mugello, di Mugello. Ragazzi. Che ha visto Bezzecchi al primo posto e Bagnaia al terzo, due italiani con due Aprili di nuovo al primo posto e si riapre tutto.
1: Che c'è sempre Martin lì in mezzo a rompere le scatole, però Aprilia, ragazzi, non c'è Ducati Aprilia.
0: E adesso, visto che vi abbiamo detto i quattro episodi, potete andare a votare sul nostro profilo Instagram. Stories, c'è già l'elenco e votate quello che più vi piace. Poi stasera ci sarà il tutto il completo.
2: Ora 19 Sport Match.
0: Sport

0: Team.
1: Kiss Kiss a te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Kiss Kiss a te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Kiss, kiss.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Kiss, kiss.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Kiss, kiss.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di sport, sì, episodi sportivi che abbiamo prima citato, c'è una notizia: tra 10 giorni, l'abbiamo detto, comincia il mondiale.
2: Ancora pare che il mondiale, dai, basta.
1: Tra 10 giorni, oltre a cominciare il mondiale, c'è un altro evento di cui parleremo tra non molto. Sì. Che succederà in una bellissima località proprio qui in Campania. E già se ne va.
3: Come si chiama?
1: Aspetta,
3: almeno la località.
1: Allora, dai, la frazione si chiama Baia Domizia.
3: Ah.
1: Il comune a cui fa riferimento è Cellole, in provincia di Caserta.
3: Ma viene il sindaco? No, tanto non viene, non ci caga, figurati. Dai,
1: no,
3: dai,
1: no,
3: dai.
1: Viene,
3: tu
1: viene,
3: prova, chiamalo, chiamalo.
1: Allora, però c'è già un protagonista di questo torneo che sta per partire, il campionato del mondo, e si chiama Tim Payne, che è il difensore della Nuova Zelanda e gioca nel Wellington Phoenix.
3: A chi non conosce Tim Payne? Tra l'altro ex cantante, si chiama, Liam, si chiama.
1: Allora, prima, pensate che lui fino a qualche giorno fa aveva 4.700 follower, poco più o meno come me, il giocatore più sconosciuto del campionato del mondo. Poi grazie ad un influencer argentino che si chiama Valen Scherzini, ha detto: ragazzi, mettiamoci d'accordo e facciamolo diventare famoso in 48 ore.
3: Molti hanno detto: ma figurati.
1: Bastardi dei fan di Valen Scherzini si sono messi d'accordo e da 4.700 l'hanno fatto passare 1.500.000 di fan in 48 ore.
3: Ma lui non sapeva nulla. Qual è stata la cosa bella?
1: Tim Payne è rimasto talmente sconvolto che ha detto: che sta succedendo qui? Sono arrivate
3: detto che arrivano, continuano a fargli post, lo chiamano tutti quanti.
1: Bello,
3: lui
1: bello,
3: non rendendosene conto, poi ha fatto due conti di quanto potrebbe guadagnare adesso. Forse non va ai mondiali, resta a casa a curarsi.
1: Andatela a vedere, è una cosa fantastica.

0: Daisy from Way, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, attenzione, perché stiamo per parlare anche di cose che potrebbero succedere già mercoledì prossimo.
1: Sì,
0: oggi è lunedì, domani è festa, noi non ci siamo
1: erusi. Infatti, allora beh, per forza.
0: E mercoledì noi solitamente lo dedichiamo alla tecnologia e poi c'è vita da boomer, no? E poi solitamente i nostri amici dei social ci fanno fare delle cose che noi non vorremmo mai fare.
1: I filtri,
0: bravo.
1: Cioè, non lo vorremmo mai fare qui. A me, parlo per me.
0: Allora, c'è un filtro lanciato proprio dalla stessa FIFA, in cui i giocatori devono pronunciare correttamente i nomi delle grandi stelle del torneo. Uno dei più bravi è stato Lamine Yamal.
1: Come no?
0: Che le ha beccate tutte, sai, devi pronunciare bene, se non pronunci non vai avanti.
1: Sì, tipo Erwin Holland.
0: Bravissimo.
1: Se sbagli un accento qualcosa.
0: Lui è andato bene su tutti, una decina di nomi. Sì. Appena è arrivato il suo, non riusciva ad andare avanti perché non pronunciava bene il suo.
1: Allora fermi. Se lui azzeccava tutti, poi è arrivato il momento di Yamino e sbagliava
0: bene.
1: E l'hanno adottato allora.
0: Mostro.
1: Stato adottato, ragazzi. Qua non sbagliamo invece.
0: Esatto.
1: Almeno 50% della canzone non la sbaglia.
0: No.
1: Perché lei è Clara. E non dico bene San Giovanni.
0: E te lo dico io.
1: Ah, va.

0: belle, che belle. Che belle le ragazze.
1: Abbiamo detto e siamo convinti.
0: Allora, Clara San Giovanni, ragazze, New Kiss. Io conosco un posto, ma veramente, guarda, allora, io ho tantissimi amici che hanno casa proprio lì. Mm. Guai a dirgli, mi dai casa una settimana?
1: No. No. Ti danno la moglie piuttosto, ma la casa, niente, niente.
0: Dove veramente, se vai sulle spiagge, tant'è vero che questa località è stata definita la perla del Gargano.
1: Vabbè. Ah.
0: È una località con spiagge bellissime dove si sta per svolgere la seconda tappa del Kiss Kiss Way.
1: Sì. Ma una domanda che volevo farti tecnicamente.
0: Dimmi.
1: Quanto è grande sto Gargano?
0: Il Gargano è grande, il Gargano è un fiume.
1: Ah, quindi il fiume. Sì. Porca miseria, ho convinto venissi in Puglia, invece no, siamo in campagna e in un posto molto bello. Non diciamolo all'inizio, diciamolo
0: però
1: dopo.
0: Hai fatto bene a specificare, perché Gargano è una zona bellissima della Puglia dove io ci ho passato diversi anni e invece il Gargano è anche un fiume che sfocia proprio nella zona in cui, e quanto è importante avere dei depuratori che funzionano in quella zona per permettere di avere le bandiere blu in questa località di cui tra poco parleremo.
1: Perché ci sono dei politici con tanto, diciamo, buon cervello.
0: Esatto.
1: Ma dov'è sto posto?
0: Te lo dico tra poco.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Kiss, kiss.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss, kiss.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss Kiss.
16: So

0: Olivia Dean con So Easy.
1: Ma che bravo.
0: Ma noi, caro Giannini, qui a Good Morning Kiss Kiss, abbiamo promesso e andiamo alla stanza dei bottoni, l'abbiamo tirato fuori.
1: Però prima fammi precisare una cosa, perché poi mi devo...
0: Dimmi.
1: Ma allora, noi per contratto dobbiamo sbagliare ogni tanto delle cose, perché altrimenti c'è qualcuno potrebbe pensare che siamo
0: l'intelligenza artificiale. E noi lo sapete benissimo.
1: Allora, per contratto bisogna sbagliare. Io prima ho detto la foce del Gargano, in realtà il fiume è il Garigliano, la perla del Garigliano, il posto di cui stiamo per parlare tra poco, e mi ha redarguito anche un bambino delle scuole elementari che ha la stessa età di mio figlio. Ha detto: ma porca miseria,
0: dai,
1: è il Garigliano,
0: fai bastardo, fare una domanda in matematica al bimbo, dai.
1: In diretta qui con noi c'è Guido Di Leone, sindaco di Cellole, che
2: ecco,
1: praticamente Baia Domizia è la perla del Garigliano ed è una frazione di Cellole.
2: Buongiorno a tutti, onorato di stare qui con voi.
1: Ma che bello,
0: lei sindaco, che piacere. L'unica cosa che non mi viene da dare del lei, perché lo vedo giovanissimo.
1: È giovanissimo.
0: Possiamo darti del tu?
2: Assolutamente.
0: Oh, perfetto, allora ti diamo del tu.
2: Grazie anche perché mi vedi giovane.
0: No, ma sai quanti anni? Diciamolo subito.
2: 38.
1: Come 38? 38 anni, giovanissimo.
2: Un bambino. Me li porto bene?
0: Porca miseria, seconda volta che fa il sindaco.
1: Sì, secondo
2: ora. Giorni,
0: fresco.
1: Secondo mandato per il sindaco, che pare che abbia lavorato bene, continuando sulla scia di quello che sta succedendo a Baia Domizia già da qualche decennio, no, sindaco?
2: Assolutamente sì, abbiamo iniziato qualche anno fa, dal 2020,

su Radio Kiss Kiss. Allora, intanto saluto tutte le persone in movimento, perché arrivano un po' di messaggi di persone in auto che vanno magari in giro e insomma stanno per vivere dei momenti proprio con la famiglia, visto che stiamo parlando di genitori. Dopo magari leggiamo qualche messaggio che sta arrivando al nostro WhatsApp. Leggo invece una riflessione di Marzia che dice: visto che state parlando di genitori, come si sa, il lavoro più impegnativo è fare il genitore, per quanto si sbagli sempre. Io ritengo che forse una volta era più facile, c'era più rispetto, e adesso con la modernità, nel bene e nel male, sono cambiate tante cose. E poi dice: anche noi genitori sproniamo i figli a fare 100.000 cose e a volte forse non ci chiediamo, ma loro fondamentalmente le vogliono fare.

0: A proposito di Kiss Kiss, grande successo, come dicevo anche in apertura, della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. Beato chi c'è stato, chi si è divertito proprio con questo spettacolo incredibile, tappa che potete rivedere, potrete rivedere a breve anche al 158 del Digitale Terrestre. Ma ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, che sarà il 13 giugno a Baia Domizia, all'Arena dei Pini. Chi ci sarà? Mamma mia, un cast incredibile: Baby K, Bambole di Pezza, Chiello, Cioff, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Giordana Angi, Camrad, Noemi. Ragazzi, un elenco infinito di artisti, non la finisco più. Poi troverete chiaramente tutti i nomi anche pubblicati sui nostri canali social e sul nostro sito. Cosa importantissima: i biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 3 giugno, quindi dopodomani, e sono come sempre assolutamente gratuiti ma limitati, quindi vi daremo poi tutte le info per assicurarvi un posto e per assistere allo show del Kiss Kiss Way. E adesso c'è proprio Ernia.
1: Sei partita via.

contro gli Story Kiss. Insomma, c'è qualcosa per cui avete dovuto lottare o vi è arrivato tutto bello, semplice nella vita? Perché per carità c'è chi deve lottare meno, ma ci sono tante persone che devono lottare tanto per arrivare a qualcosa che hanno sognato con il sudore, con il sacrificio. E questa canzone parla del successo a cui si arriva con sudore, con resilienza. È il brano che parla proprio di persone che riescono a superare delle avversità anche importanti pur di raggiungere il successo, pur di raggiungere quel sogno. Spandau

C'è qualcuno che conosce rimedi naturali per far tornare rapidamente la voce? Ecco, visto che ci sono tanti genitori, nonni, persone esperti all'ascolto, sono certa che potrete darmi qualche consiglio utile per far ritornare la mia voce come era un tempo, perché stamattina proprio 000. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Quante persone in movimento, che cosa fate di bello? Quanti non lavorano e quanti hanno scelto di trascorrere questa giornata per far qualcosa di bello? Fatemi salutare anche Giovanni Imperatore in regia, si riparte con la musica più bella, c'è la nostra triplet. Subito ci godiamo Madame in Marrakesh insieme con Volevo capire.

con Move su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Parliamo della mia fissa, i controlli, quando io sono un po' fissata in questo senso, ma non voglio parlare di me chiaramente. A una certa età, come dicevamo anche qualche giorno fa, è importante sottoporsi a controlli di routine, e il presidente Trump, che a breve spegnerà 80 candeline, si è sottoposto ad un check-up di routine per controllare il suo stato di salute. Eravamo sicuramente tutti molto preoccupati, e i risultati sono stati pubblicati dal team di medici. Sta benissimo, neanche un po' di colesterolo, niente. Donald Trump gode di ottima salute mentale e fisica, anche migliore del precedente controllo. All'ospedale militare Walter Reed ha fatto analisi e consulti con 22 specialisti di diversi istituti accademici, e l'esito è stato positivo. Le prestazioni cognitive e fisiche del presidente sono eccellenti, il suo stato mentale è normale e Trump è pienamente in grado di svolgere tutti i suoi compiti. Un iconeo, dicono, sarebbe il peso, sarebbe un po' in sovrappeso, e per quello dovrebbe darsi una calmata con il cibo.

come si chiamava quella canzone? Porno. Non ricordo di chi fosse, ricordo che qualche annetto, cioè parecchi anni fa, penso che andasse molto forte. Bambole di pezza con porno. Allora parliamo invece di oggetti di seconda mano, perché sempre più italiani comprano oggetti di seconda mano. Lo scorso anno il 65% degli italiani ha acquistato o chiaramente venduto almeno una volta un oggetto usato, e il valore generato dalla compravendita supera i 27 miliardi di euro con oltre 2 milioni di transazioni online. Si vende per necessità, per guadagnare da quanto si possiede o per fare pulizia in casa, quindi 2 italiani su 3, un bel numero, possiede un oggetto di seconda mano, e ben venga. Voi avete un oggetto acquistato magari di seconda mano? Una macchina, cellulare, una borsa firmata, elettrodomestici, vestiti? Cioè, qual è stato il vostro ultimo acquisto di seconda mano? Con pentimento, felici? Perché poi spesso si acquistano veramente a prezzi incredibili, è bello anche pensare di aver fatto un affare in tal senso. Il vostro oggetto acquistato di seconda mano, vogliamo sapere i vostri al 347 490 0042.

0: Chi sa te che parli con uno sconosciuto in ascensore
1: e ti sembra di conoscerlo da sempre, da sempre,
0: da sempre. Chi sa te che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela, ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
9: Kiss, kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Summer con Potential su radio. Su radio. Va così di tanto in tanto. Allora, sempre più italiani comprano oggetti di seconda mano, ottima abitudine, ma bisogna chiaramente anche fare attenzione alle sole, quello è sicuro, bisogna veramente essere attenti.
1: Ciao Kiss Kiss, io compro tutti gli accessori moto per la mia moto, tutti di seconda mano, borse, parabrezza, tutto comprato di seconda mano su mercatini online.
0: Perché poi, come dicevo, diventa anche divertente riuscire a trovare l'occasione giusta.
2: Ciao, il nostro ultimo acquisto di seconda mano è stato un telefono.
0: Ma uno per due, uno per uno, ma che è il coro dell'Antoniano?
3: Ho acquistato nell'anno 2016 l'auto usata, pagandola a un discreto prezzo, soprattutto calcolando che ad oggi un'auto acquistata a 2 anni di vita costerebbe il doppio, perché certo, l'usato dell'auto ormai è arrivato
0: all'età. A voglia, quello è un mercato enorme, quello delle auto usate.
4: Il mio acquisto di seconda mano è stato il mio attuale compagno, però è stato un usato garantito che io non mollo.
0: Sei sicura che l'usato era garantito? Ma sì, vabbè, quelli li prendiamo sempre di seconda mano, bisogna anche lì stare attenti a non farsi fanasola. Ecco, Achille Lauro, ce lo godiamo, questo è il 16 marzo.

you. Allora, stiamo parlando di oggetti di seconda mano. Tanti italiani amano l'usato, amano fare affari, amano acquistare oggetti usati e dare una seconda vita, una terza vita agli oggetti. Sicuramente è enorme il mercato delle auto e tra poco andremo a vedere proprio quali sono gli oggetti più acquistati di seconda mano. I vostri invece, arrivano tanti messaggi. C'è ad esempio lei che si chiama Lariccia, che dice l'ultimo oggetto acquistato di seconda mano è un cellulare, tra mille incertezze, ma devo dire che sono soddisfatta, ho risparmiato tanto e il cellulare va benissimo, perché come dicevo è importante stare attenti, fare attenzione a quello che si acquista, però poi si possono fare grandi affari e diventa anche molto soddisfacente. C'è Antonello che ad esempio da Ischia dice che ha acquistato una chitarra che costava tanto e costava, insomma, anche la usata veramente tanto, una chitarra fantastica, una Fender Clapton, e insomma sono molto contento, dice, è fantastica, anche se come dicevo l'ho pagata tanto nonostante sia un oggetto di seconda mano. Beh, per lo strumento secondo me c'è un significato ancora più profondo, sentimentale, con uno strumento che prende vita e

poi adesso novità. Beh, che gli vuoi dire, ragazzi? È stato un anno pazzesco per Saldavinci, veramente, dal Festival di Sanremo all'Eurovision. Ha vissuto veramente tante emozioni, le abbiamo vissute con lui. Venerdì 29 maggio è uscito il suo nuovo album Per Sempre Sì e contemporaneamente il nuovo singolo Poesia.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Yes.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Yes.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio. Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Kiss Kiss.
11: Love you.

0: American Girls, Harry Styles su Radio Kiss Kiss, oggetti di seconda mano, grandi acquisti e soprattutto grandi affari. C'è ad esempio Ele che dice: ho comprato per mia sorella la cucina anni 80 di Barbie, anche il camper, anche la mia mamma ha comprato proprio la casa di Barbie anni 80 alle mie nipotine, stupenda.
1: Nel mio ultimo viaggio in Giappone, dove là la cultura dell'usato è davvero importante, ho fatto il giro davvero di decine e decine e decine di negozi di elettronica dell'usato di seconda mano e sono tornato in Italia con la valigia piena di vecchie console anni 90, anni 2000. Beh, un ritorno al passato davvero emozionante.

0: Stop a Bad's Name all'energia di Bon Jovi su Radio Kiss Kiss. L'anno era il 1986 e adesso invece c'è la redazione con Umberto Aprea.
1: Un saluto e bentrovati. La cronaca in apertura: 4 corpi carbonizzati sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero di nazionalità pakistana. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un'auto in fiamme e durante le operazioni di spegnimento hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto la polizia stradale, la squadra mobile di Cosenza e i carabinieri. Dai primi accertamenti non si sarebbe trattato di un incidente. Medio Oriente, Israele stringe la morsa sul Libano meridionale. L'esercito di Tel Aviv ha confermato la presa del castello di Beaufort e il primo ministro israeliano Netanyahu rivendica l'operazione come un cambio di fase, ordinando di consolidare ed estendere la presenza militare nelle aree indicate da Israele come territori sotto controllo di Hezbollah. Alle 17 l'IDF ha esortato i civili a evacuare la periferia sud di Beirut, avvertendo che colpirà obiettivi del movimento sciita se gli attacchi contro Israele continueranno. La Francia ha chiesto intanto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E Teheran alza il livello dello scontro. L'Iran e i suoi alleati avrebbero messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, compreso Bab al-Mandab tra Mar Rosso e Golfo di Aden. Il blocco dei contatti indiretti con gli Stati Uniti arriva in segno di protesta per l'escalation israeliana in Libano. Un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito che in questa fase non sono in corso negoziati con Washington sul nucleare e che la priorità resta la fine della guerra. E i mercati guardano ancora al Medio Oriente. Il petrolio accelera a New York con il riaccendersi delle tensioni. Il WTA guadagna il 5,3% e sale a $92.02 al barile. Caute le borse europee, mentre resta alta l'attenzione sui titoli del comparto energetico. In Ucraina nuova attenzione sulle sanzioni alla Russia. La marina francese ha intercettato nell'Atlantico la petroliera Tagor, indicata come parte della flotta ombra usata da Mosca per aggirare le restrizioni internazionali sul petrolio. Il presidente francese Macron parla di un'operazione condotta in acque internazionali con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito, e definisce inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina. Dura la replica del Cremlino, che accusa Parigi di un'azione illegale vicina alla pirateria. Siamo allo sport. Con il tennis al Roland Garros, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale. L'azzurro ha battuto lo statunitense Svaida in 4 set e ora attende il vincitore della sfida tra Auger Aliassim e Alejandro Tabiglio. In campo Matteo Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe nell'altro ottavo di finale con un italiano in campo. Abbiamo concluso, tornano Alfio e Ciro. Da Umberto Aprea a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Ladies and gentlemen, alla terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, buon pomeriggio, buonasera.
0: Grazie anche a Umberto Aprea, grazie a tutta la redazione che costantemente ci tiene aggiornati su quello che succede nel mondo. Intanto, cosa succederà in questa terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss? Possiamo dire ci sarà il messaggio cantato.
2: Assolutamente.
0: Di sicuro ci sarà il messaggio cantato. Poi, se proprio volete salvarvi la vita per quanto riguarda le relazioni emotive, io vi dico, anzi, comincio ad anticiparvi, vi spoilerò 333.
2: 333.
0: No, non è il mio prefisso telefonico, è la regola.
2: C'è una regola.
0: C'è una regola.
2: La regola del 333.
0: Ah, Corrieri di Kiss Kiss.

0: Giampiero.
1: Yeah.
2: Something I wanna talk about.
1: Chi è Giampiero?
3: Giampiero.
1: Ma cosa?
3: Madonna.
0: Che
1: ma chi sono? Ma allora. Ma come vi permettete di mettere una canzone meravigliosa come quella di Madonna e Sabrina Carpenter?
3: Gaetano!
1: Ma non è un feat con Gaetano e Giampiero. Comunque,
3: allora, mi spieghi per favore questa regola del 3-3-3?
1: Ma a te non serve. A te non serve perché sei già una persona molto solida da un punto di vista relazionale.
3: No, voglio capire, stiamo parlando di relazioni.
1: Stiamo parlando di relazione. Okay. Nuova tendenza, ovviamente, ci si riferisce alle relazioni moderne. Sai che quando si comincia una relazione si ha sempre quella maledettissima abitudine di lasciarsi andare a un flow di chimica, a un flow relazionale, cioè hai chimica iniziale con una persona, basta, ci mettiamo insieme, basta, funzionerà.
3: Okay. E invece tu cosa consigli? Dopo,
1: no, non lo consiglio io, sono gli esperti a dire che bisogna applicare la 3-3-3 rules, cioè le tre regole, la regola del 3-3-3, scusami. Intanto ci sono tre punti da tenere presente.
3: Quali sono? Perché è passato un minuto e mezzo, non mi hai detto niente.
1: Perché io faccio preparazione,
3: direi.
1: E ho hype. Allora, il primo checkpoint arriva dopo tre appuntamenti. Cioè, la regola del 3-3-3 dice che solo dopo tre appuntamenti tu puoi cominciare a capire se quella persona
3: ti può
1: è una red flag oppure no, oppure ti può piacere.
3: Ok, perfetto.
1: Secondo momento arriva dopo tre settimane di frequentazione.
3: Ok.
1: Cioè, a questo punto, quindi solo dopo tre settimane, tu puoi capire che hai superato la fase vetrina, quindi non si è più finti ma si è un po' più veri,
3: okay,
1: e ci si conosce.
3: Cominciano ad uscire proprio un po'
1: le
3: di verità,
1: le parti vere di noi stessi.
3: Poi
1: terzo punto, ok, il terzo passaggio, solo dopo tre mesi, quando la fase di entusiasmo iniziale si è attenuata, tu puoi capire la vera compatibilità.
3: Ah, dici, se ho voglia ancora di proseguire, significa allora che è una persona importante.
1: Quindi
3: bella,
1: solo
3: bella, bella, bella,
1: dopo
3: cosa.
1: Tre appuntamenti, tre settimane e tre mesi, tu puoi davvero capire se con quella persona puoi dire sì, cominciamo a costruire qualcosa.
3: Bene, bene.
1: Io e te l'abbiamo superata.
3: Ci vediamo fra tre mesi.
4: Cioè, non ho capito il gioco.
3: Non è un

0: È così proprio.
1: Ciao,
0: giusto per sentirsi ancora più d'estate, ma che c'entra il cavallo?
1: Ciao, John. Ciao.
0: Allora, caro Ciro, abbiamo detto la regola del 333, che è questa regola che ci permette di capire quando una relazione è veramente una relazione e non solo chimica iniziale. La verità è che però delle cose si capiscono subito.
1: Sì, quando conosci una persona tu capisci subito se è una relazione che può andare avanti finirà lì.
0: Scusami, giusto per chiederti, perché poi mi interessa anche un po', no? Sì. Le tue cose mi interessano. Per te non sarà mai quella giusta se...
1: Non ascolta, parla solo, cioè se è troppo concentrata su se stessa già dai dalle...
0: Se è troppo ego riferita, nel senso di
1: che sta lì e parla, che ne so, usciamo per 2 ore, 3 ore, hai parlato solo tu.
0: Sì, ma al di là della relazione, per me queste non sono proprio persone giuste nella vita, amici, parenti, niente, ciao, proprio via. Ti dico, per quanto mi riguarda, non è la persona giusta se... non le interessa davvero il sesso. Cioè, aspetta, scusami, non voglio sembrare... No, aspetta, pure tu regia. Se sono di quelle persone che dicono no, sì, l'importante...
1: sì, mi piace, però l'importante sì. Siamo bene, non è fondamentale.
0: Esatto.
1: Poi infatti ma scusa, quante volte lo si deve fare? Durante,
0: che ti dicono, ma guarda...
1: 2 volte al mese.
0: Vedi che poi... No, però sei d'accordo?
1: Sì.
0: Sì, dai, in linea di massima.
1: Guarda, questa volta volevo cercare di essere io un poco più tranquillo, sai?
0: E sono stato io quello
1: di
0: rottura.
1: Esatto,
0: 347-490-0042, sapete che a noi interessa soprattutto quello che pensate voi al riguardo. Quindi non sarà mai quello giusto o non sarà mai quella giusta se continuate voi la frase.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss, kiss.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza. All'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Yes, talk to you su Radio Kiss Kiss. 18:24, abbiamo da sentire messaggi da parte degli ascoltatori. La domanda era molto semplice.
1: Qual era?
0: Non sarà mai quello giusto o non sarà mai quella giusta se continuate voi la frase.
2: Buon pomeriggio, Corrieri.
0: Ciao.
2: Per me non sarà mai quello giusto se fuma sigarette elettroniche e non. Assolutamente bocciato.
1: Vedi subito.
0: Vabbè, perché subito. Magari tiene alla salute, che ne so.
1: Ci sta, che dici, mi dà fastidio, quindi è un gesto che a lungo andare pure mi dà fastidio.
0: Allora, scrive Vanessa, dice, per me non sarà mai quello giusto se quando bacia sbava.
1: E quando bacia sbava.
0: No, allora io ho capito, credo di aver capito a cosa si riferisca. L'ipersalivazione. Bravo, ragazzi, sarà capitato qualche volta anche a voi di baciare qualcuno che ha un'ipersalivazione? Non ti è mai capitato?
1: No, forse ero io.
0: Tu sbavi anche quando non baci.
1: Attenzione, non sarà mai quello giusto se non capisce che le parole dette hanno un valore importante.
0: Però che pesantezza!
3: Se lei ha i baffi.
0: Ma che è? Scusa, ma come ti permetti?
1: Che quando poi dai il bacio, ma normale che sbagli, perché poi rimane tutto qua sopra.
0: Donna baffuta sempre piaciuta. Non sarà mai quello giusto se suda male, scrive Michela.
1: Suda male?
0: Che vuol dire suda male?
1: Forse l'emozione.
0: No, nel senso, forse si riferisce alla profumazione.
1: Secondo me proprio a.
0: Suda tanto?
1: Alla sudatazio.
0: Va bene, aspetta, perché allora non sarà mai quella giusta se non c'è intesa sessuale, se non è brava a letto, scrive Fabio.
1: Ci sta.
0: Vabbè, ma questo vale un po'
1: per tutti. Sì, l'intesa ci deve essere, dai.
0: C'è Cesare Cremonini, lui sì che è quello giusto.

0: non dice così questa
1: non
0: canzone, ma va bene lo stesso. Secrets. Allora, arrivano un sacco di messaggi a proposito di non è mai quello giusto, non è mai quella giusta o non lo sarà mai, se tantissimi dicono tutta la faccenda di importanza del sesso, eccetera, eccetera. Mi piace questo messaggio da parte di Irene che dice: non sarà mai quello giusto se non sa ballare.
1: Oh, se non sa ballare.
0: Guarda che fa,
1: Attenzione, non ci sono speranze se non si lava.
0: Se non si lava, benissimo, anche in quel caso. Vabbè, però per me la cosa importante è che ci sia un'empatia.
1: Empatia. Hai detto empatia?
0: Che, sì, certo.
1: E allora se si deve ballare, qua si deve ballare!
0: Ma cosa?
1: E il ritmo della paura. Ci vuole un

0: E poi
1: di nuovo e poi repitalo.
0: E poi
1: ci siamo. Repitalo. Repitalo.
0: Allora scusa.
1: Tutti insieme.
0: Io lo so perché lo stai lo so perché lo stai facendo. Tu lo stai facendo per un motivo molto preciso, perché Irene, che ci ha scritto il messaggio "non sarà mai quello giusto se non sa ballare", è molto carina, lo vedo dalla foto, e tu volevi dimostrare che sai ballare.
1: Repitalo.

0: proprio chi schi, è arrivato anche il momento di una novità.
1: Sì, chi abbiamo?
0: Abbiamo Mew. Abbiamo
1: Mew. Già, come il Pokémon.
0: No, come il Pokémon, Mew, come il suo nome è artistico. Stiamo parlando di una ragazza che arriva direttamente da Amici di Maria De Filippi per sbancare nella musica italiana. Vaffa Amore.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Head to On, Alex Warren.
1: Il messaggio cantato.
0: Ma che bello, è ritornato. Il messaggio cantato, sì. Me l'ero dimenticato, sai.
2: Ma come te lo sei dimenticato? È un fiore all'occhiello del programma I Corrieri di Kiss Kiss, quindi vi lascio immaginare il resto. Che
0: allora,
2: cosa succede?
0: Non lo so, di cosa parla il messaggio di oggi?
2: Il messaggio di oggi parla di mattonelle del bagno.
0: Mattonelle del bagno?
2: Sai che è un argomento molto sentito dagli italiani.
0: Sì,
2: perché,
0: assolutamente.
2: Capisci bene, ci passiamo anche tanto tempo. E allora...
0: Chi la canta, una donna o un uomo? La nostra intelligenza artificiale oggi ha il volto femminile.
2: È una donna perché il messaggio era da parte di una donna. Ci è arrivato così decontestualizzato e noi l'abbiamo reso una hit assoluta. Senti.

0: la spedizione la paghi. Sì. Tutte lo dico.
1: Ah, che carina!
2: Tutte lo dico.
1: Guarda che sta in come le dici le cose.
2: Sì, sì, esatto.
1: Sta sempre in come lo dici. Poi, tra
2: l'altro. Ma perché l'ha cantato così? Ma il messaggio. Vabbè, sono, sì. Guarda, te lo dico, la paghi tu.
1: Perché era così, lei sta rifacendo casa. Anzi, posso dire, visto il tipo di canzone, sta rifacendo casa dei. Capito?
2: Bella. Perché, ragazzi, no, questa
1: era
2: bella.
1: Carina. Questa era carina.
2: Questa ammetto che è stata bella.
1: E se
2: incredibile.
1: Se la mia era carina, pensa quanto è bella quella di Francesco Gabbani che sta arrivando su Radio Kiss Kiss con la sua

0: Possiamo dire ciao.
1: Diciamo
0: questo...
1: ciao a tutti i nostri amici. Però noi torniamo domani. Domani sì. È 2 giugno. Noi saremo qui dalle 4 alle 7, dalle 16 alle 19.
0: Ma domani è festa, scusami, ma non possiamo restare a casa?
1: No.
0: Non possiamo andare a fare il ponte del 2
1: Dicono
0: giugno?
1: Dicono di no.
0: Vabbè, non possiamo festeggiare la Repubblica.
1: Quello sicuramente.
0: Lo faremo ovviamente in diretta con voi. Grazie Pasquale Viola, grazie Giovanni Imperatore, Regia TV, grazie a Lucilla in redazione. Sta per arrivare Rita Manzo con Portami a casa, Kiss Kiss, e da Alfio e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti!
0: Kiss Kiss, no Kiss Kiss!

0: Canzone Monella per antonomasia, la sexual healing fantastica di Marvin Gaye. Grazie Corrieri, e tra poco le news, anzi subito le news, in redazione Umberto Aprea per le ultime notizie di oggi.
1: Grazie Rita e a tutti una buona serata. In primo piano il Medio Oriente, l'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. I negoziatori iraniani hanno sottolineato la necessità di fermare immediatamente le operazioni aggressive e brutali dell'esercito israeliano a Gaza e nel paese dei Cedri, nonché la necessità di un ritiro completo del regime dai territori occupati. E anche l'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità del Libano. Intanto si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata su sollecitazione della Francia, mentre proseguono i bombardamenti di Tel Aviv nel sud del Libano. Una delle barche della Global Sumud Flotilla ha rotto il blocco navale ed è riuscita a raggiungere Gaza. A bordo si trovano anche il deputato Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. L'unità era stata

0: attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente per incitare al martirio. Giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Per questo la Procura di Milano lo ha fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Risulta che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Il delitto di Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene, Alessandro De Giuseppe, e l'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, sono indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. Nella querela presentata tramite i suoi legali da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, si contesta l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia. Si tratta di una nuova denuncia che si aggiunge alle altre contro hater e blogger per provare a frenare le accuse e le illazioni che per mesi hanno visto vittima la famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007. Siamo allo sport con il tennis. Al Roland Garros in campo c'è Matteo Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato Jannik Sinner al secondo turno. A seguire Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Bene Flavio Cobolli, che vola ai quarti di finale dopo aver battuto lo statunitense Svaida in 4 set, e ora attende il vincitore della sfida tra Oger Aliassim e Tabilo. Abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie mille al nostro Umberto Aprea per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Ma buonasera e buon lunedì 1 giugno. Buon giugno, buona estate a tutti. Oggi in realtà sembra di essere ancora nel pieno del fine settimana, almeno quella è la sensazione, no, che tutti abbiamo. Siamo nel bel mezzo di un ponte, ce la stiamo godendo qui a Radio Kiss Kiss con Pasquale Viola, che mi segue in regia stasera fino alle 21. Io sono Rita, sono felice di essere la vostra autista. Benvenuti a bordo, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Musica, notizie e curiosità dal mondo, music first, naturalmente.

lunedì sera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Baci e abbracci da Rita che vi sta parlando, da Pachi in regia. Siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss, dove vi stiamo accompagnando. Qual è la vostra destinazione stasera? Siete in vacanza? Siete, state tornando da lavoro? State per iniziare il vostro turno di lavoro? Fatevi sentire, oggi ho proprio bisogno di contatto umano. 347 490 0042, lo dico perché ho avuto una giornata pesante sotto diversi aspetti, quindi adesso ritrovarmi qui con voi significa per me un attimo allentare, no? Allentare, prendermela bella comoda e rilassata. Stavo pensando ad Elisa, tu che hai perso, è entrato Alfio Battaglia che cerca le chiavi della macchina, da me le vuoi le chiavi? Che tu c'hai la testa, come il, vai, stanno di là. E allora pensavo ad Elisa che ha appena annunciato un evento veramente colossale alla RCF Arena di Campovolo per l'11 settembre dell'anno prossimo, del 2027, e sarà una festa immensa per celebrare i suoi meravigliosi 30 anni di carriera. Però diciamo, scordatevi la classica scaletta celebrativa, no? L'arena sarà una vera e propria cittadella temporanea, aperta dal mattino a notte fonda, con aree, cinema, mostre, dibattiti sui diritti sociali e ovviamente un'attenzione totale all'ambiente e alla sostenibilità, che per lei non è assolutamente una novità. Insomma, manca più di un anno, però come dire, l'hype è già alle stelle per quello che si preannuncia come un viaggio emotivo irripetibile. E ascoltiamola insieme. Elisa, hai trovato le chiavi della macchina? Ok, Alfio ha trovato le chiavi. Bravo.

magica Elisa su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Sta per arrivare Shakira, voglio farvela sentire con la famosa Revenge Song, però io sinceramente pensavo che Shakira avesse esaurito completamente le frecciatine per il suo ex Piqué mettendo tutto in questo brano, ma evidentemente mi sbagliavo di grosso. Lo sapete, no, che è tornata con l'inno dei mondiali, Dai Dai, l'inno dei prossimi mondiali di calcio, e diciamo ai fan più attenti non era sfuggito questo dettaglio, a me sì, l'ho visto oggi tra le immagini nel videoclip, tra le immagini storiche dei mondiali. Shakira ha inserito proprio quel famoso errore sul campo che è costato a Piqué l'eliminazione dal mondiale. Un genio del male questa donna. È stata capace di trasformare un inno planetario nella vendetta perfetta contro l'ex fedifrago. Una mossa veramente da fuori classe. Quando si dice servire la vendetta, però su un piatto bello, freddo, freddo.

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Kiss, kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Sorry, scusa, lo sento. È quello che dovremmo dire noi ai pinguini, non quelli tattici nucleari, proprio i pinguini, quelli carinissimi. Se state cercando per caso un'esperienza di relax fuori dal comune, volevo così dirvi che ad Harbin, in Cina, si sono inventati qualcosa di assurdo. Harbin è quel posto dove fanno il festival di ghiaccio, no? Quando fa molto freddo, la città diventa un... così, una cattedrale del ghiaccio con sculture pazzesche. Comunque, ad Harbin un resort ha creato un vero e proprio gioco di specchi e di contrasti. In che cosa consiste? Che voi ve ne state comodamente a mollo nelle vasche termali, immersi in acqua caldissima, però proprio lì, a pochi metri da voi, separata da una grande vetrata, c'è un'isola artificiale gelida e lì dentro la temperatura è polare e quindi c'è un gruppo di 10 pinguini che sguazza nel ghiaccio. Gli ospiti lo definiscono un bagno rinfrescante proprio per questo cortocircuito visivo, perché il corpo al caldo delle terme e gli occhi rapiti dallo spettacolo del Polo Nord, insomma, ti danno una sensazione particolare. È una trovata pazzesca che però sta facendo discutere moltissimo, cioè gli animalisti e il pubblico più sensibile storcono decisamente il naso parlando di sfruttamento commerciale, ma va là, e criticando la scelta di confinare animali nati per gli spazi aperti dentro la vetrina di una spa. Di fatto è così, quindi resti fra noi, ma anche io la penso esattamente in questo modo, cioè non mi piace l'idea di fare il bagno nell'acqua calda termale con vista pinguini.

Material Lover, fantastica Sienna Spyro, che arriva sempre, diciamo, a fornirci una ventata di musica un po' diversa, no? Un po' di soul music che e tanto male non fa. Buon lunedì sera, grazie per essere dei nostri anche oggi, vi saluto e vi abbraccio e vi ricordo che sì, la tappa di Torino del Kiss Kiss Way è stata pazzesca, però segnatevi subito questa data e questa destinazione: 13 giugno Baia Domizia, sabato 13 giugno all'Arena dei Pini, anzi è proprio l'Arena dei Pini che ospita la seconda tappa del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss con un cast pazzesco. Sul palco Baby K, Elettra Lamborghini, Rosa Chemical, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, ma tantissimi altri, e come sempre l'ingresso è totalmente gratuito, però i posti per il parterre sono limitatissimi. Come fare per esserci? Facile! Da mercoledì 3 giugno, quindi da dopodomani, andate sul sito kisskiss.it e prendete il vostro biglietto omaggio.

Insostituibile invece è Ultimo che sta per arrivare, perché lui è il protagonista del New Kiss che stiamo per accogliere. Ora, se c'è qualcuno capace di fotografare quella nostalgia dolce amara che ti stringe lo stomaco, ecco, quel qualcuno è senza dubbio Ultimo. Il suo nuovo singolo si intitola

0: È New Kiss la nuova di Ultimo. Non l'ultima di Ultimo, che pare brutto. Ogni volta questa storia. Appuntamento con la redazione di ilmeteo.it per sapere che tempo farà nelle prossime ore. Buonasera a te, Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residui piovaschi sul versante del Medio Adriatico, altrove tempo stabile con cielo poco nuvoloso. Domani nubi in rapido aumento su gran parte del settentrione, specie al nord-ovest, dove si verificheranno i primi rovesci isolati. Cielo sereno velato sul resto d'Italia. Col passare delle ore, precipitazioni anche temporalesche su buona parte del nord, specie su Lombardia e Piemonte. Massime in calo, comprese tra 21 e 27 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 25 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Kiss Kiss.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Kiss Kiss.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Kiss, kiss.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Kiss, kiss.
18: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Kiss, kiss.

settimana ci porta a Venezia, non a passeggio sui ponti, nelle calli o in piazza San Marco, eppure mi piacerebbe tantissimo, ma andiamo ad allungare lo sguardo sulla laguna, che pure è meraviglioso perché il panorama sta cambiando colore, si sta tingendo di un rosa intensissimo. C'è un vero e proprio boom di fenicotteri rosa che hanno scelto le zone umide veneziane come loro nuova casa, complice il recupero della vegetazione subacquea, ed è un'invasione pacifica, spettacolare e bellissima, che ci regala peraltro anche una curiosità. Oggi leggevo che nel ricchissimo dialetto veneziano storicamente non esiste una parola per dire fenicottero, non c'è, semplicemente perché questi uccelli un tempo qui non si erano mai visti. Oggi invece sono migliaia, sono eleganti e fieri a ricordarci che la natura sa sempre come stupirci e riprendersi i suoi spazi se le diamo una mano. Perciò, se passate da quelle parti, guardate l'orizzonte. Venezia non è mai stata così splendidamente rosa.

History Kiss in arrivo. Se dici rock duro e facce dipinte, pensi immediatamente a loro, ai Kiss, ma nel 1979, sì, i Kiss decisero di fare un esperimento veramente folle, infilarsi i pantaloni a zampa d'elefante e sfidare la febbre della musica disco, e il risultato fu questo cortocircuito micidiale che fece un po' storcere il naso ai puristi del rock, però ha regalato a noi tutti e alla storia della musica un pezzo pazzesco da cantare.

History Kiss del 1979, I Was Made for Loving You, erano i Kiss. E Kiss su Kiss Kiss. Io vi ho sentite che cantavate a squarciagola, ma mi rendo conto che questo pezzo dei Kiss o si canta a squarciagola o niente, o lo si ascolta e basta. Ciao a tutti da Rita, sono le 20 del primo giugno, lunedì. È un piacere accompagnarvi verso sera come sempre, stasera scortati da Pasquale Viola che vi saluta dalla regia, musica, notizie e curiosità dal mondo. Questa è la formula anche per la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. E la musica più bella si ripropone con Bruno Mars, Offspring e subito con Annalisa.

Might, Bruno Mars, che insieme ad Annalisa, canzone estiva, insieme agli Offspring, Pretty Fly for a White Guy del 1998, ha dato inizio alla seconda parte di Portami a casa, Kiss Kiss, di oggi, lunedì 1 giugno, ore 20 e 10 minuti. Cari amici di Radio Kiss Kiss, quando si parla di cibo, l'orgoglio italiano non si tocca, per carità, ma la notizia fresca di giornata ha un retrogusto, diciamo, dolce amaro, alquanto bizzarro. Il miglior gelato artigianale di tutto il pianeta Terra quest'anno lo fa sì un italiano, ma lo fa in Spagna, ok? Quindi sto parlando del maestro veneto Carlo Guerriero, che con la sua cremeria in Andalusia ha conquistato il tetto del mondo inventando lo Sherry Misù, che solo il nome mi fa impazzire. Lo Sherry Misù è un tiramisù corretto con il vino Sherry locale, ok? Insomma, abbiamo esportato il nostro talento più dolce in Spagna e adesso ci tocca prendere un aereo anche solo per un cono a due gusti. Ma sai che ci dico? Andiamoci, ora!

Quante volte ci ripetiamo che il mondo è diventato un posto cinico, distratto, dove ognuno pensa solamente a se stesso? Ecco. Eppure, alle volte succedono cose che ci fanno per fortuna ricredere. Questa cosa, per esempio, è successa davanti alla frenesia della stazione centrale di Milano. Un ragazzo arriva di corsa, lega la bicicletta, prende il treno e parte. E nel caos, nella fretta, dimentica le chiavi di casa e del lucchetto infilate nella catena. Quindi per un giorno intero queste chiavi restano lì alla mercé di tutti, o se vogliamo vederla diversamente, a disposizione. Ecco, di chiunque. Ebbene, quando il proprietario, quando questo ragazzo è tornato, ha trovato un bel biglietto, una persona che lo avvisava: guarda, ho trovato le chiavi, le ho consegnate al posto di polizia. Una roba tutto sommato semplice, ma che non accade sempre. Quindi questo sconosciuto ha visto, ha capito e ha deciso di compiere un gesto di cura, bello, silenzioso e soprattutto gratuito. È stato definito l'angelo delle chiavi. In queste ore l'angelo delle chiavi si è fatto avanti, ha scritto al Corriere, che aveva raccontato la notizia per primo qualche giorno fa, e ha chiesto l'angelo delle chiavi di mantenere l'anonimato. L'unica cosa che sappiamo che è una donna, e ha voluto però lasciare un messaggio a tutti dicendo: trovare il tempo per piccoli gesti di gentilezza non è impossibile. La folla di una stazione è fatta di persone, di individui capaci di solidarietà, attenzione, altruismo. Io vorrei anche aggiungere che la gentilezza ha il potere straordinario di ripristinare la fiducia nel prossimo, che stiamo decisamente perdendo, perché il mondo non è fatto solamente di indifferenza. È ancora, per fortuna, abitato da persone che scelgono ogni giorno di fare la cosa giusta.

0: Chi a te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chi a te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online. Kiss
3: Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss, kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

intitola Potential ed è in ordine di tempo l'ultimo successo, l'ultima hit di Somber, questo ragazzo giovanissimo con dei riccioli bellissimi, un talento grande, è senza dubbio uno degli artisti più interessanti del momento, classe 2005, da New York ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, portando proprio la vulnerabilità della generazione Z in cima alle classifiche mondiali. Però quando parli di vulnerabilità, insomma, non è un fatto generazionale, si è vulnerabili sempre a qualunque età. Chi le chiedeva per esempio cosa indossasse per andare a letto, c'era un'icona assoluta che rispondeva sorniona: solo due gocce di Chanel numero 5. Beh, è lei, no? È la mitica Marilyn Monroe. Oggi si celebra il centenario della sua nascita. Marilyn Monroe non è più ovviamente soltanto quel profumo, i capelli biondi o il mitico vestito bianco sollevato dal vento, perché gli articoli, le mostre che in queste ore hanno invaso il mondo ci raccontano proprio una storia diversa, che dietro il mito pop c'era sicuramente Norma Jean, una donna decisamente colta, forse non è mai uscito fuori questo lato, complessa, incredibilmente fragile, ma questo lo sappiamo tutti, incredibilmente moderna per i suoi tempi. Diciamo che il suo segreto, il grande segreto di Marilyn Monroe, oltre alla straordinaria bellezza e sensualità, era anche questa umanità imperfetta in cui un po' tutto possiamo specchiarci, no? Il tempo passa, ma quel sorriso malinconico resta immortale.

serata magnifica, luna piena, un lunedì primo giugno perfetto, almeno per quello che mi riguarda, questa è la mia percezione, anche perché sono qui a Radio Kiss Kiss, sono insieme a voi, sto godendo della musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, ed è tutto perfetto. Nelle scorse ore a Palm Springs, come qualcuno mi faceva notare a proposito di Marilyn Monroe, della quale si parlava poco fa appunto in occasione del centenario della sua nascita, che è proprio oggi primo giugno, mi faceva notare che a Palm Springs in California le strade si sono trasformate in un'incredibile mareggiata di parrucche bionde e abiti bianchi svolazzanti. Ne ho parlato anche ieri, perché ieri appunto era domenica, sì, però sono stata in onda tra le 13 e le 15, è stato molto piacevole anche quello. Comunque, per celebrare il centenario di Marilyn Monroe, ben 1037 sosia di Marilyn si sono radunati nello stesso posto a Palm Springs, frantumando il precedente Guinness World Record, quindi sono entrati nel record. C'erano sosia di ogni età pronti a replicare la celebre scena del vestito sollevato dal vento, che è una, insomma, che è una delle più famose, no? A 100 anni dalla nascita, dunque, il mito Marilyn è più vivo, duplicato e affollato che mai.

stiamo passando a rassegna tutti i talenti stasera, anche Benson Boone appena sentito con Mystical Magical. Avete presente quella sensazione di leggerezza che si prova solo quando arriva l'estate? Ecco, bene quella. Clara e San Giovanni hanno deciso di regalarci il ritmo giusto e tanta

0: New Kiss, Clara, San Giovanni, le ragazze, segnatevi subito questa data e questa destinazione. 13 giugno, Baia Domizia. L'arena dei Pini di Baia Domizia è pronta ad accogliere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, il grande tour di Radio Kiss Kiss. È un cast pazzesco, anche questa volta vi aspetta con il meglio della musica del momento. Quindi sul palco saliranno nomi giganti come Elettra Lamborghini, Baby K, Rosa Chemical, ma anche Noemi, Malika Ayane, Francesca Michielin. Come sempre l'ingresso è totalmente gratuito, i posti per il parterre sono limitatissimi. Come fare per esserci? Molto molto semplice. Da dopodomani, mercoledì 3 giugno, andate sul sito nostro meraviglioso kisskiss.it e semplicemente prenotate il vostro biglietto omaggio. Ci vediamo lì, esattamente sotto il palco.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Kiss Kiss. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss Kiss.

American Girls, la nuova di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Mentre tutto il mondo tiene d'occhio Harry Styles e il suo doppio matrimonio, uno a New York e un altro in Inghilterra con Zoe Kravitz, c'è chi ha preferito veramente spiazzare tutti a fari spenti, possiamo dirlo. Oggi si parla molto della regina, di una delle regine del pop, Dua Lipa, che ha ufficialmente detto sì all'attore Callum Turner, nel senso che si sono sposati, ed è stata una cerimonia civile super blindata a Londra con appena 8 invitati e nello storico municipio scelto a suo tempo da Paul McCartney. Quindi un inizio intimo, sofisticato, ma il vero show in realtà deve ancora cominciare, perché tra pochissimi giorni l'intera carovana VIP sbarcherà a Palermo per 3 giorni di mega party esclusivi. Stavo pensando che è un bel salto per Dua Lipa, no? Dalla pioggerellina inglese al sole e ai profumi e ai sapori della Sicilia.

per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui. Vi saluto con un abbraccio, vi lascio con Stefano Piccirillo, pronto per Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, con Pasquale Viola che resta con lui in regia, ma intanto ti saluto e ti ringrazio e vi faccio sentire un pezzo di storia della musica del tedesco Sasha. Che fine ha fatto Sasha? Non me lo chiedete. Probabilmente avrà finito di pagarsi il mutuo con questa grande canzone e questo grande successo.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.